Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Chieco arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte turca.

What's that? What's that? What time? All right.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so.

0: ciao Lorenzo.
1: Ciao bambini, ciao DJ. Ma cos'hai? Sei un po' pallido. Il tuo viso arancione è meno sgargiante del solito.
0: Sì, in effetti non mi sento molto bene.
1: Ma DJ, non sarebbe stato meglio tu fossi rimasto a casa?
0: No, Lorenzo, avevo troppa voglia di venire in trasmissione, di stare insieme a voi,
1: Eh sì, ho capito, DJ, ma così attacchi il raffreddore anche a me.
0: Povero Lorenzo!
1: DJ, non c'è proprio nulla da ridere. Fammi sentire se hai la febbre.
0: Ma no, ho preso solo un poco di freddo, dai.
1: Vieni qui, fammi sentire la fronte. Oh mio Dio, DJ!
0: Cosa?
1: Ma scotti come la brace!
0: Dici davvero? Beh, in effetti sento un poco freddo.
1: Ascolta, apri la bocca.
0: Ah.
1: DJ, di più, apri di più.
0: Ah.
1: Corpo di mille balene, DJ!
0: Ma che cosa c'entrano le balene adesso?
1: Le tue tonsille, DJ, sembrano due dirigibili. Aspetta, fammi sentire la schiena. Adesso ripeti 33.
0: 33?
1: Fai un bel respiro e poi...
0: 33!
1: Ancora!
0: 33!
1: Non ci siamo, DJ. Bisogna chiamare un dottore.
0: No, il dottore no!
1: Non fare capricci, DJ. Sei grande ormai. Possiamo farti una punturina.
0: Lorenzo, ti svelo un segreto. Con me le punture non servono a niente.
1: Ma dai, magari basta solo un poco di sciroppo.
0: Lorenzo, ti svelo un altro segreto. Con me lo sciroppo non serve a niente.
1: Beh, allora vedrai che una... piccola e bella pasticca,
0: Lorenzo,
1: e passa tutto.
0: Ti svelo un altro segreto, le pasticche come non servono a niente.
1: Adesso basta, DJ, non farmi arrabbiare.
0: Adesso basta tu, Lorenzo. Se volevo un medico andavo dal medico, invece sono qui per parlare con te, con il mio musicista. Non mi devi dire come si cura un raffreddore, ma bensì come nasce una canzone. Uffa.
1: Ok, va bene, DJ, non ti innervosire per così poco. Io volevo solo farti stare meglio. Ah... senti, potrei farti ascoltare una canzone medica.
0: Una canzone medica?
1: Sì, sì, perché anche le canzoni possono aiutarci a stare meglio.
0: Ma sentiamo un po', va?

0: Dottoressa, no, no, no, i capricci, no, no, no. Dottoressa, no, no, no,
1: carina.
0: I capricci, no, no, no.
1: Interessante.
0: Sai, DJ, quando ero piccolo facevo un poco di capricci anch'io se dovevo andare dal dottore e farmi visitare.
1: Davvero, Lorenzo?
0: Eh sì, è una cosa normale. Posso rivelarti un segreto?
1: Oh sì, ma certo, sarò veramente... Sì, dimmelo, dai.
0: Allora, lo sai che ancora oggi che sono grande, quando devo fare la puntura ho un po' timore e non mi piace affatto sentire la puntura del lago. Brrr, oh. Non mi piace assolutamente pensare nemmeno, DJ. Brrr.
1: Aia.
0: Però, DJ...
1: Cosa, Lorenzo?
0: DJ, quando mi veniva la febbre ed ero malato, c'era una sola cosa che mi piaceva tanto.
1: Ah, il gelato?
0: No, no.
1: Ah, no? Beh, credo di aver capito a cosa ti riferisci. Alle carezze della mamma, vero?
0: Eh sì, DJ, proprio così. Quando siamo più fragili, quando le nostre forze sono un poco più deboli, è proprio allora che abbiamo bisogno di più coccole, di più carezze. Ed è così bello riceverne tante.
1: Hai proprio ragione.
0: Se chiudo gli occhi, mi pare ancora di sentire i passi della mia mamma, che fra una faccenda e l'altra veniva nella mia cameretta, si sedeva accanto a me e mi accarezzava la fronte, le mani, come per curarmi, per proteggermi da ogni male.

0: Che bella questa canzone, Lorenzo! Mi sento già meglio!
1: Sì, hai ragione. Ecciù! Invece stavo meglio prima di vederti, DJ!
0: Mi sa!
1: Mi hai attaccato il raffreddore, lo sapevo! Ecciù!
0: Ciao bambini! Ciao Lorenzo, riguardati!
1: Ciao
0: a presto!
1: Bambini! Ciao DJ!
2: Come vento che scaccia le foglie, passa la mano e il male ti toglie. Come nuvola quando c'è brezza, passa ogni male.

0: ragazza rimane.
1: E allora tanti baci e carezze a voi bambini che ci state ascoltando. E un bacetto anche a Daniele Verde, parte tecnica. Grazie. Muah.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto, sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un albo a fumetti, realizzato da Posy Simmons, una fumettista inglese che scrive anche molte storie per i più grandi. Fred, tradotto da Loredana Baldinucci e pubblicato dal Castoro, è la storia di due fratelli, Sophie e Nick, che hanno appena perso il loro adorato gatto. Un gatto vecchio, malato e dormiglione, così lo descrivono. Un gatto però amatissimo dalla sua famiglia e anche da tutti i vicini di casa. Sophie vorrebbe scrivere qualcosa di speciale in suo ricordo, ma non trova le parole, almeno finché quella notte, entrando in una dimensione magica, dove i gatti si vestono, camminano eretti, parlano e persino cantano, lei e il fratello non scoprono che il loro dormiglione, il loro Fred, aveva un segreto. Un segreto canoro che darà vita a uno straordinario miagolio notturno che riempie di vita il ricordo di un amico speciale. Fred, pubblicato dal Castoro e tradotto da Loredana Baldinucci, è un fumetto di Posy Simmons, un omaggio speciale a tutti i felini del mondo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: Oh no, lui è un'altra lettera del signoresse!
1: Basta, signoresse, c'è rotto con queste lettere! Anzi, sai cosa ti dico? Questa è per te!

0: non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo. Mister, sei sempre il numero uno.
1: Negli ultimi anni del millennio scorso, papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Si chiama Crud. Viene da Kot. Obbedisce agli ordini del suo capo Mor Tadel. La sua missione è inquinare la Terra per preparare l'invasione del pianeta Kot.
1: Oggi è proprio una bella giornata.
2: Sei di buon umore, Armando, che bello!
1: È vero, DJ, sono contento e mi fa piacere essere qui con te a Radio Kids.
2: Anche a me, Armando. Vorrei solo abbassare un po' la temperatura, non fa troppo caldo qui dentro?
1: Ma non particolarmente, però se vuoi...
2: Hai qualcosa in contrario? Non ti piace l'aria condizionata?
1: In realtà non mi piace molto. Però a proposito di aria condizionata, c'è un'altra cosa che devo dirti.
2: Ti ascolto, Armando.
1: Ecco, allora DJ, devi sapere che l'aria condizionata...
2: Sì?
3: Missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono. Ripeto, la missione di oggi è aumentare il buco dell'ozono.
4: Ma perché si sente così male? Ma non potevo avere una semplice radiolina come tutti gli altri alieni cattivi? Ma ho capito, e metterò in atto la terribile missione. Sta per arrivare! Tremate, terricoli!
1: Ci risiamo, DJ.
2: È arrivato Salsiccio?
1: No, non si chiama Salsiccio, si chiama Crud e viene da Kot.
2: E vuole invadere la Terra, ma prima deve inquinarla e sporcarla, giusto?
1: Giusto. Arrivano i guai, prepariamoci. Chissà questa volta che cosa combinerà.
2: Lo aspettiamo con un po' di musica?
1: Ottima idea, DJ!

0: Tra poco scopriremo quale sarà la terribile missione di Crude.
1: Crude che viene da Cotto.
2: Bravi terricoli, vedo che avete imparato.
0: Eccolo, è tornato il cattivone dallo spazio profondo.
2: State tremando, eh? Avete il sangue che si gela nelle vene, giusto?
1: No, anzi, abbiamo caldo. Forse dovremmo abbassare un po' l'aria condizionata. Che ne dici, Armando?
0: Ne parlerei dopo di questo, eh? Poi non vorrei che ci prendessimo un raffreddore. Ma tra l'altro ti volevo...
2: Silenzio, terricoli! Tra poco avrete così caldo che non potrete far altro che estinguervi.
0: E perché? Che cosa hai in mente, Crude?
2: Sto per mettere in atto il mio terribile piano!
0: E quale sarebbe il tuo terribile piano?
2: Vi renderò la vita sulla Terra impossibile! Avrete sempre più caldo, soffrirete sempre di più!
1: Io che volevo abbassare l'aria condizionata, è terribile questo prosciutto!
2: Mi chiamo Crude!
0: Va bene, Crude. Allora, tu vorresti aumentare il riscaldamento globale?
2: Cosa vorrei fare io?
1: Alzare la temperatura della Terra.
0: E quindi aumentare il riscaldamento globale. Ne soffrirebbe tutto il pianeta.
2: Ah, però, quante cose si imparano.
0: Francamente pensavo che lo sapessi.
1: Sei tu quello che vuole rovinare la vita sulla Terra per invaderla, o no?
2: Sì, lo so. Allora tremate, perché tra poco darò il via alla mia terribile missione!
0: E come farai? Non è semplice, eh?
2: Ho ricevuto un ordine dal mio capo, Mortadel!
1: Ah, sì, ma non si sentiva granché bene.
2: È vero! Quella maledetta radio non funziona mai. Ma io ho capito lo stesso.
0: E quindi?
2: E quindi lo scoprirete presto! E aggiungo...
1: È andato via? Che ne dici, Armando?
0: Che vuoi che ti dica, DJ? Non ci resta che aspettare e scoprire che cosa combinerà.
1: Musica, Armando?
0: Vai, DJ!

0: Armando, qualche volta anch'io ho paura del buio.
1: Beh, è una cosa normale, eh? A proposito di paura, chissà che cosa avrà combinato il nostro cattivone spaziale.
0: Ma chi, Pancetta?
2: Crude, io mi chiamo Crude. Quante volte lo devo ripetere?
1: Sì, sì, certo, Crude che viene da Cot per invadere la Terra.
2: Proprio così.
0: Non mi sembri di buon umore.
2: Per forza, il mio piano è fallito.
1: Ma qual era il tuo piano, Crude? Non ce l'avevi detto?
0: Ci hai lasciato al buio.
2: È quello che ho fatto.
1: In che senso?
2: Ho eseguito l'ordine del mio capo Mortadel.
0: Quello che ti ha trasmesso la radio?
2: Sì, ho fatto tutto quello che ha detto, ma non ha funzionato.
1: Spiegati meglio.
2: L'ordine diceva di aumentare il buio dello zoo.
1: No, scusa, come sarebbe a dire aumentare il buio dello zoo?
2: Senta, Terricolo, sono gli ordini di Mortadel, non ci discutono!
0: Come si fa ad aumentare il buio dello zoo?
2: Semplice, ho spento le luci di tutte le città dove ci sono degli zoo.
1: E che cosa è successo?
2: Erano tutti felici perché finalmente potevano vedere le stelle del cielo come non l'avevano mai viste!
0: Mi sa che il cattivone ha preso lucciole per lanterne.
2: Cosa vorresti dire, Terricolo?
1: Vede che hai interpretato male il messaggio del tuo capo, Crude. Probabilmente lui ti diceva di aumentare il buco dell'ozono.
2: Il buco dell'ozono?
0: Secondo me non sa cosa significa.
2: Certo che lo so! Significa... Significa che c'è un buco da aumentare, così ci si passa meglio.
0: Non lo sa.
1: Il buco dell'ozono, caro Crude, è creato dall'inquinamento, dai gas come l'anidride carbonica. Se noi terrestri non smettiamo di inquinare la Terra, il buco si allargherà sempre di più, facendo alzare la temperatura e aumentando il riscaldamento globale!
2: Ecco cosa diceva il messaggio! Ho sbagliato! Ma tornerò e la prossima volta non sbaglierò. Tremate, Terricoli!
0: Se n'è andato?
3: Scusate, devo fare la risata.
0: Ecco fatto. Certo che è confuso il cattivone spaziale, eh?
1: Beh, devo dire però che la sua radio non funziona tanto bene. I messaggi del capo sono sempre un po' strani.
0: Armando?
1: Sì?
0: Vorrei farti una domanda, posso?
1: Ma certo, DJ, dimmi.
0: Ecco, usare l'aria condizionata fa aumentare il buco dell'ozono?
1: Sì, DJ, era proprio quello che ti volevo dire prima. Contribuisce ad aumentare l'inquinamento. Non dobbiamo esagerare, se no facciamo il gioco di Crude.
0: Beh, allora direi che potremmo fare a meno dell'aria condizionata. Tanto in fondo non si sta così male, dai.
1: Bravo, DJ. Sai, non vedo l'ora di incontrare di nuovo Crude e scoprire quale altra missione vorrà lanciare.
0: Non vorrei dirtelo, ma alla fine mi sta simpatico quel Salamel.
2: Crude, mi chiama!

0: Spingete questa torre.
1: Un attimo.
0: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su.
2: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
0: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
2: Può fare il cavalletto. Siamo i mostri.

0: fa niente.
1: Ehi.
2: Che c'è?
1: Io questa non l'ho capita.
2: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
1: Ma non è semplice.
2: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
3: Lo sanno troppe

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, nulla sfugge al nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge al nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore?
1: No.
0: Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: attraverso. Benvenuti a questa straordinaria puntata di Big Bang. Ma che cos'è? Ma questo è il rumore del mare. Ma onde che si infrangono sulla spiaggia. Ah, qualcosa mi dice che sta arrivando.
1: Com'è profondo.
0: Proprio come immaginavo. Non ci crederete, ma è qui con noi la famosa Venere, dipinta da Sandro Botticelli, la dea che nasce dalla spuma del mare. È appena scesa dalla sua conchiglia ed è venuta a trovarci qui, proprio qui, da noi, a Radio Kids, a Big Bang. Buongiorno Venere, come stai? Come va?
1: Buongiorno a te, umano.
0: Ah, che bello.
1: Non ti scomodare. Sono qui soltanto di passaggio.
0: Mi ero alzato in piedi perché mi sembrava giusto, insomma, di fronte a una dea, insomma. Noi siamo sempre felicissimi di trascorrere del tempo con te. Ma dove sei diretta, precisamente?
1: Che domande? Vado sull'Olimpo, nella dimora degli dei.
0: Ah, beh, certo.
1: Che poi sono i miei fratelli.
0: Ah, sì, e beh, è ovvio. Ma scusami, ma quindi non vuoi tornare al museo?
1: Non pronunciare quella parola. Museo.
0: Perché?
1: La odio.
0: Ma no, ma come, scusami, ma sei sempre circondata da persone da tutto il mondo che vengono apposta per ammirarti.
1: Qui squiglie. Io voglio tornare a vivere sul Monte Olimpo, insieme agli altri immortali.
0: Va bene, ma facciamo così allora. Dunque, ti andrebbe di ascoltare una canzone?
1: La musica mi piace, in effetti. Sentiamo.
0: Bene.

quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia!

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra fantastica Venere. Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, grazie, ho gradito molto. Aveva un che di divino.
1: Ah, bello. Sai, è bellissimo avere qui te, insomma, per tutti i bambini, le bambine che ti ascoltano, la nostra nuova amica, Venere.
2: Scusami, splendida amica, se non ti dispiace.
1: No, va bene, va bene. Splendida amica Venere.
2: Inarrivabile, divina.
1: D'accordo, d'accordo. E splendida, inarrivabile, divina amica Venere. Beh, lo ricordo per tutti coloro che si fossero messi in ascolto solo adesso. La meravigliosa Venere dipinta dal maestro Sandro Botticelli, uno dei quadri più famosi al mondo, è scappata di nuovo dal museo, dove tutti quanti ogni giorno possono ammirarla. Ed è venuta qui a trovarci. Non è straordinario?
2: Comunque tra poco...
1: Sì?
2: Volerò fino al Monte Olimpo.
1: Ah, ma allora dimmi una cosa. Com'è trascorrere le giornate all'Olimpo? Come le trascorre una divinità come te?
2: Dunque, fammi pensare. Sorseggiamo del nettare, sì, e ambrosia.
1: Ah, certo, il famoso cibo degli dèi. Deve essere molto buono, gustoso. E poi?
2: Dunque, Diana va a caccia.
1: Sì.
2: Marte è un gran sportivone. Si allena tutto il giorno. Minerva studia sempre.
1: Sì.
2: E io invece mi diverto a far girare la testa a quel tontolone di Vulcano. È innamorato cotto di me.
1: Beh, sull'Olimpo siete in tanti, quindi sei sempre in compagnia.
2: Ovvio. Invece al museo mi sento sola. E poi devo stare tutto il giorno impettita nella conchiglia al centro del quadro. A volte mi prude il naso. Non posso muovermi, capisci?
1: Sì,
2: insomma,
1: certo,
2: una noia. Ma stavolta al museo non ci torno.
1: No, no, no, no, Venere, questo non puoi farlo, perché tutti ti aspettano e saranno anche preoccupati.
2: E chi se ne importa?
1: Non puoi fare così. Vabbè, ci ascoltiamo una canzone e poi magari ci racconterai anche della tua famiglia e di altri dei, d'accordo?

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids e ci siamo io, Armando Traverso, e pensate un po', Venere, la dea dipinta dal pittore Sandro Botticelli.
1: Grazie, grazie.
0: Allora Venere, poco fa ci stavi raccontando della tua casa sull'Olimpo.
1: Dunque sì, il mio palazzo è tutto d'oro. Dormo in un letto di madreperla e mi scaldo con una coperta di fili di stelle.
0: Ma è meraviglioso, ma che bello! E raccontaci qualcosa dei tuoi parenti, degli altri dei che frequenti.
1: Beh, ecco, ogni tanto...
0: Sì?
1: Litighiamo un po'.
0: Ah, davvero? Ecco, come mai?
1: Sai, i miei familiari a volte sono così complicati. Minerva, per esempio, è convinta di essere più bella di me.
0: Ah.
1: Ti pare?
0: Beh, mi sembrerebbe impossibile.
1: E anche Giunone.
0: Ah.
1: Vuole sempre comandare. Non la sopporto. Per non parlare di Apollo, quel presuntuoso che guarda tutti dall'alto in basso. Mentre Giove è sempre arrabbiato, scaglia fulmini da tutte le parti. Shum, shum, shum, shum.
0: Beh, così come ce lo racconti, sembra che l'Olimpo non sia poi un posto tanto tranquillo. Ma sei davvero sicura di voler tornare lì?
1: Non saprei.
0: E
1: poi, a pensarci bene, lassù sento che mi...

0: No, no, dai, Venere, non fare così. Conosco un metodo infallibile per farti tornare il buon umore. Ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Beatrice. Dunque, ci sono due foche che si guardano. Una dice all'altra: «Perché mi stai fissando?» E l'altra risponde: «Non ti sto fissando, ti sto focalizzando!» Buffissima Beatrice, grazie di avercela raccontata. E mi raccomando, continua a lasciarci i tuoi messaggi. E fatelo anche voi.
1: Sai, umano, i tuoi amici cuccioletti sono parecchio divertenti.
0: Lo puoi dire forte, sono spassosissimi. E poi sono dei veri esperti in colmi, barzellette. E allora mi raccomando, avete appena fatto sorridere, ridere Venere. E allora mandateci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726.
1: Sai una cosa, umano?
0: Sì.
1: Io ci ho ripensato. Quasi quasi torno al museo.
0: Brava.
1: Lì tutti mi ammirano, tutti mi amano. E io adoro essere ammirata.
0: Brava, Venere. Sono contento della tua decisione. Quindi basta Olimpo, non ci vai più?
1: No. Sull'Olimpo sono una dea fra le tante.
0: Vero.
1: Invece al museo sono l'unica.
0: Sì.
1: La meravigliosa, l'insuperabile.
0: Ecco.
1: E poi mi manca tanto la mia conchiglia.
0: Certo, hai perfettamente ragione. Però puoi tornare quando vuoi qui da noi, a Big Bang. Noi ti aspettiamo.
1: D'accordo, vado. A cavallo delle onde, museo, aspettami.
0: Ciao, Venere.
1: Ciao.
0: Ma che bello, è proprio simpatica la nostra Venere, la Venere del Botticelli. E poi, avete sentito, è una vera star, eh? Bene, sapete che vi dico? Credo che si sia trovata molto bene qui da noi e scommetto che tornerà ancora a trovarci. La puntata finisce qui e io ringrazio Manuela Grippi che fluttua sulle onde insieme alla Dea Venere. Grazie a Lorenzo Cingoli per i testi che scrive insieme a me e un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Con geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare, beh, più forte di te.
2: E che non muovi ed anche tu sai.

0: no hay jets on gong. Danno il tempo con il gong. Ma questa sì che è forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

0: più fiato metterò, prendendo qualche nota in libertà.
1: Ed accadrà che prima o poi ogni gatto come noi al

0: voglio fare.
1: Radio Kids.
2: La chiappa sogni. C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
3: «Io non ci vengo»,
2: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
3: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
2: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
3: «La chiappa sogni!»
2: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
4: «E che cos'è?»
2: domandò la mamma impaziente.
3: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
4: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?»
2: chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
3: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
2: spiegò la nonna.
4: «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?»
2: domandò la mamma.
3: «Te lo do io!»
2: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
3: «Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
2: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
3: Non voglio dormire.
2: Ascoltami, Anita, disse allora la mamma con pazienza. Questa sera ho un regalo molto speciale per te.
3: E che cos'è? Che cos'è?
2: Chiese la piccola impaziente. È un oggetto magico. Si chiama acchiappasogni. E ha una storia altrettanto magica, perché prima è appartenuto a una tribù degli indiani d'America e poi è finito nelle mani di tuo nonno, mio padre, che adesso non c'è più, ma sono sicura che ci guarda da lassù e ha tanta voglia di proteggerci, soprattutto dai sogni, quando dormiamo e non possiamo controllarli, continuò la mamma.
3: E perché adesso ce l'hai tu?
2: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
3: Oh sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
2: Domandò la piccola Anita sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
3: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
2: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappasogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Chiappa Sogni, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bene. Questa fattoria è la fattoria di Big Bang! Con Lella e DJ!
1: E con Armando!
0: Molto bene. E allora oggi vogliamo parlarvi di un film.
1: Fantastico!
2: Che bello, io adoro i film.
0: Anche io, Lella, e spero anche i bambini che ci ascoltano e i loro genitori.
1: E di che film parliamo?
0: Caro DJ, parliamo di un film fantastico, allora, proprio come hai detto tu.
1: Fantastico!
2: Oggi DJ dice solo fantastico.
0: Sì, ma fantastico in questo caso, e sto parlando del film, vuol dire che è un film di fantasia, perché racconta una fiaba.
2: Biancaneve?
0: No.
2: Cenerentola?
0: No.
2: La Bella Addormentata?
0: No, no, è una fiaba con tanto ghiaccio, neve, e a volte fa freddo, molto freddo.
1: Lo so io, stai parlando di Frozen?
0: Bravo DJ.
1: Grazie.
0: Per una volta devo riconoscere che sei preparato.
1: Esatto.
2: Io adoro Frozen, e poi mi piacciono moltissimo le canzoni di quel film.
0: Allora potremo subito ascoltarne una. E poi ho un'idea. DJ, visto che è così preparato, ci parlerà di Frozen.
1: Non vedo l'ora. Che ora è? Qualcuno sa dirmi l'ora, scusate?

0: Allora, ascoltando Frozen mi è venuta una super idea.
1: E quale sarebbe?
0: Beh, dicevo prima che tu ci avresti raccontato di Frozen, giusto?
1: Giusto, sì.
0: Però a volte noi parliamo di mestieri.
1: Giusto.
2: Giusto. E tu vuoi parlare di un mestiere del cinema?
0: Sì, Lella, direi sul cinema, perché ci sono delle persone che vanno a vedere un film e poi magari ne scrivono sul giornale o ne parlano alla radio, in TV, e sono...
1: I critici cinematografici?
0: Ma bravo, DJ.
1: Grazie.
0: Non pensavo che tu conoscessi questo mestiere.
1: Armando, guarda, non vorrei vantarmi, ma sono il miglior critico cinematografico che conosca.
0: Wow.
1: Ma...
2: Scusate, sì. Se qualcuno ci racconta il film, ci rovina. Fino alla sorpresa.
0: Hai ragione, Lella. Infatti, la bravura del critico è proprio questa: parlare del film senza svelare troppo la storia.
1: Ah.
0: Così da non togliere il piacere della visione allo spettatore.
2: Non deve essere facile per niente.
1: Infatti, qua ti volevo, Lella. Per questo io sono così bravo e preparato. Ah.
0: Magnifico. E allora, il nostro DJ, da bravo critico cinematografico, ci parlerà di Frozen, che ha già visto, giusto?
1: Certo, giusto, giusto. Allora, pronti?
2: Pronti?
0: Pronti?
2: Sì!
1: Molto bene, molto bene. Direi che Frozen è un film.
0: Sì, è un film.
1: È un film, chiaro, un film.
0: È un film.
1: Freschetto, freschetto.
0: Freschetto.
1: Esatto.
0: Un film freschetto.
1: Certo, freschetto. Beh, sì.
0: In che senso, scusa?
1: In che senso? Lo hai detto prima anche tu, no? È una fiaba dove fa molto freddo.
2: Ma questo lo sanno tutti.
1: Sì, lo sanno tutti. È vero, ma io intendevo...
0: Ah, ho capito. Forse intendevi dire che è un film che porta una ventata di freschezza.
1: Ecco, sì, proprio quello, intendevo quello. Bravo Armando, grazie.
0: Vabbè, figurati, DJ.
2: E poi... Devi dirci cosa succede in questo film senza svelare troppo.
1: Beh, dunque, in questo film, Frozen,
0: sì.
1: Appunto, dove fa freddo,
0: sì.
1: C'è una principessa fredda, molto fredda, sapete? Molto fredda.
2: Ma perché fredda?
1: Beh, sai, ha un carattere difficile lei, non è proprio una di quelle persone calorose, ecco, come dire.
2: Non capisco.
0: No, aspetta, forse DJ vuol dire che questa principessa ha il potere del freddo, cioè lei può far apparire la neve, fare le statue di ghiaccio, giusto?
1: Sì, beh, grazie Armando, sì, proprio così.
0: No,
1: sì.
0: Non c'è di che, DJ, però mi sembri un pochino confuso, facciamo così, ci sentiamo una canzone che ti può aiutare a riordinare le idee.
1: Sì.
0: E poi andiamo avanti, ok?
1: Va bene.
0: E visto che questa puntata è dedicata a Frozen, ci sentiamo...
1: Il Re Leone!
0: Vabbè.
3: Hakuna Matata. Ma che dolce poesia! Hakuna

0: Molto bella questa canzone del Re Leone, anche se non ho capito, caro DJ, il riferimento con Frozen, che è il film di cui tu ci stai parlando in qualità di critico cinematografico.
1: Esatto.
2: Sì, ma perché hai scelto questa canzone?
1: Sì, giusto, perché?
0: Siamo noi che te lo chiediamo.
1: Ah, perché? Perché sono amici,
0: amici.
1: Il Re Leone e la principessa di Frozen sono molto amici.
2: Davvero? Ma sono così diversi.
1: Ma sai, Lella, tra re e principessa, insomma, si conoscono un po' tutti, il giro è quello,
0: sei sicuro?
1: Certo, come no.
0: Vabbè, comunque dici qualcosa del film.
1: Già, che vi dico del film?
0: Sei tu il critico cinematografico.
1: Certo, questo è vero, sono io. E allora del film dico che c'è un pupazzo molto importante.
2: Un pupazzo come noi?
0: No, Lella, quello è un pupazzo di neve.
1: Ah sì? C'è un pupazzo di neve nel film?
0: Ma certo che... Ma scusa DJ,
1: ma
0: tu Frozen l'hai visto?
1: Ma stai scherzando? Ma poi che ti dica come finisce?
2: No, non lo voglio sapere. Oh. Io lo voglio andare a vedere.
0: Ecco. Certo, non puoi rovinare la sorpresa,
1: DJ.
0: Allora, mettiamo un'altra canzone. Questa volta proprio del film. E vediamo se questa canzone ti rinfresca le idee.
1: Ehi, Armando, hai fatto una battuta. Anzi, era una frittura.

0: Bambini e bambine, zii, nipotini e cuginetti, pupazzi e peluche, in questa puntata di Big Bang DJ sta facendo il critico cinematografico, ci sta parlando di Frozen e...
1: Non ne ha azzeccata una.
2: Va bene. E allora vi dirò che in questo film Frozen, sì, dove fa molto freddo e c'è una principessa, ad un certo punto arriva... La fine, ci sono i titoli di coda, le luci si accendono, la gente si alza e va a casa, via tutti i popcorn, felici e contenti, arrivederci, grazie.
1: Ma, vabbè, DJ, dai, non ci hai detto nulla del film.
0: Certo. E quelle poche cose te le ho suggerite io. Io ho un sospetto. Secondo me, DJ, tu Frozen non lo hai visto. Di la verità.
2: Vuoi sapere la verità, Armando?
0: Sì.
2: Ecco, io ho sbagliato cinema, Armando. Cioè, volevo vedere Frozen, ma invece ho visto Frullat. Volete sapere la storia?
0: No,
2: che carino.
0: No. Però mi hai dato un'idea. Potremmo chiedere ai bambini di raccontarci il film che loro hanno visto al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
1: Così avremo tanti piccoli critici cinematografici, sicuramente più bravi di DJ.
2: La prossima volta vi sorprenderò.
0: Vedremo.

volta una collina dove vivevano tre alberi, un pino, un salice e una quercia. Con le loro lunghe braccia cariche di foglie quasi nascondevano una piccola casetta, ed ogni mattina allo spuntar del sole

periodo di primavera, la casetta, stanca di essere soffocata da quei rami che non le concedevano nemmeno un raggio di sole, si mise d'accordo con un boscaiolo suo amico e rifece

0: Già arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è Gian Berbezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato.
1: Io sono Romeo, meglio del Colosseo.
0: Io fermo non ci so,
1: proprio non me va. Se domani qui sarò.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio tutto quello che me va.

meglio del Colosseo. Ciao, Erbus Arvinci al museo. E già.

0: anche di me.
1: Rai Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio. Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang con Lallo, Lella
3: e Armandissima.
2: Ma che succede, Lellina? C'è qualcosa che non va?
3: Direi proprio di sì, Armando. Non ho mai visto Lella così triste.
4: Sì, sono proprio tanto triste.
2: E come mai? Che cosa è successo? Ce lo puoi raccontare?
4: Non lo so. Non ho tanta voglia di parlare.
2: Ti capisco, sai Lella, quando si è tanto tristi non si ha molta voglia di parlare, però secondo me se riesci a farlo vedrai che dopo starai meglio. E poi se non lo fai con noi, che siamo i tuoi migliori amici, con chi lo fai?
3: Ha ragione Armando, dai Lellina, forza!
4: Va bene, magari tra un po' ve lo dico. Ora non ci riesco.
2: Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone che magari ti aiuta anche un pochino e poi, se te la sentirai, ci dirai che cosa ti è successo. Va bene?
4: Va bene, ci sto.

0: appartiene a me.
1: Armando, non credo che la canzone sia riuscita a far passare la tristezza a Lella.
2: Beh, magari non le fa passare la tristezza, però le dà la voglia di parlare e di confidarsi con noi. Che dici, Lella? Vuoi raccontarci che cosa è successo?
0: Beh, ecco, io sono tanto triste perché Nella non si muove più.
2: Ah, e chi è Nella?
0: Nella è una piccola rondine. Una rondinella che io ho chiamato Nella.
2: Nella? È un bel nome, vero Lallo?
1: Sì, io ho un amico che si chiama Nello. Nello l'asinello.
2: E dove l'hai incontrata Nella?
0: L'ho trovata qualche giorno fa. Poverina, doveva essere caduta. Tremava tutta e non riusciva più a muovere le ali. Allora io l'ho presa e l'ho portata a casa al caldo. E poi le ho dato da mangiare.
2: Sei stata molto brava, Lellina, molto.
1: E che cosa le hai dato da mangiare? Una bella torta con le fragole, la panna e un doppio cono gelato, crema panna, zabaglione, cioccolato.
2: Ma no, Lallo, gli uccellini, come le rondini, mangiano i vermetti.
1: I vermetti? Oh, mamma, che schifezza.
2: Non è una schifezza, Lallo, è il loro cibo. Per gli uccellini i vermetti sono una ghiottoneria.
0: Sì, è vero. Nella era molto contenta dei vermetti che le portavo. Aveva anche iniziato a sbattere un po' le ali. Sembrava che volesse tornare a volare, ma poi non si è più mossa. È come se non si volesse più svegliare.
1: Forse ha mangiato troppi vermetti, ha il pancino pieno e vuole dormire ancora.
0: No, è da tanto che è così.
2: È una cosa che può succedere, Lellina. Lo sai, anche io da bambino ho trovato una piccola rondine che era caduta, proprio come è capitato a te. Per un po' le ho dato qualcosina da mangiare, ma poi anche lei non si è più svegliata.
0: Ma io non voglio. Io voglio giocare con lei e poi voglio vederla volare.
2: Hai ragione, Lella. Però a volte dobbiamo capire e accettare anche delle cose che non vorremmo che succedessero mai. Però, lo sai, Lellina, c'è un modo per continuare a far stare Nella con te.
0: Armando, vuoi dire che può tornare a volare nel cielo e io posso giocare con lei?
2: Beh, in un certo senso sì.
1: Che bello, Armando! E come si fa?
2: Bisogna ricordare tutto quello che c'è di bello. E magari, perché no, anche giocare con la fantasia e inventarsi qualcosa. Che dite, ci proviamo?
0: Sì, va bene.
2: E allora chiudiamo gli occhi e immaginiamo Nella che sta volando nell'azzurro del cielo. La vediamo volteggiare e fare un sacco di ghirigori, come se fosse la punta di una matita su un foglio.
1: Oh, che bello! Io comincio a vederli, i ghirigori. Ma cosa sono?
0: I ghirigori sono dei segni strambi, come degli scarabocchi.
1: Ah, sì, gli scarabocchi, sì.
2: E questi scarabocchi, questi ghirigori, adesso diventano delle parole colorate, come per esempio gioia, amicizia, tutte le parole che ti piacciono di più, come
1: panna, cioccolato, crema,
0: abbracci, sorrisi.
2: Sì, e queste parole colorate adesso si mettono in fila e diventano delle storie. Storie colorate scritte nel cielo.
1: Come arcobaleno!
2: Bravo, Lallo! E così, Lella, quando vedrai un arcobaleno nel cielo, saprai che sono le storie che Nella sta scrivendo per te.
0: Grazie, Armando, lo farò. Penserò alle storie colorate di Nella. Però adesso mi manca tanto.
2: Sì, lo capisco. Quando viene a mancare qualcuno a cui vogliamo bene, ci dispiace. Però ci rimangono i ricordi e tutte le cose belle che abbiamo fatto insieme.
1: A me manca tanto nonno Lillo. Però quando ci penso, mi vengono in mente le cavalcate che facevamo insieme nella prateria, con la criniera al vento. E sono sicuro che lui le fa ancora, nella grande prateria blu, che poi è il posto dove andiamo tutti noi cavallini.
2: Che bello, Lallo! Non la conoscevo questa storia della grande prateria blu. Bisognerà che un giorno ce la racconti meglio. Se vuoi, Lellina, ci ascoltiamo insieme ancora una canzone. Che ne dici?
0: Sì, va bene.

0: quando, Lallo, sapete, adesso sono un pochino meno triste.
1: E questo ci fa davvero molto piacere, Lella.
2: Ci fa piacere, piacerissimo, piacere missimissimissimo.
0: Ho pensato a Nella, la rondinella che scrive le storie colorate nel cielo che diventano un arcobaleno, e al nonno di Lallo che ancora adesso cavalca nella grande prateria blu. E questi pensieri un pochino mi hanno dato conforto.
1: Ed è proprio a questo che servono i pensieri e i ricordi delle persone a cui vogliamo bene. Quando ci pensiamo e li ricordiamo, è un po' come se fossero ancora qui con noi.
2: Armando, ma adesso possiamo prenderci un triplo cono gelato, panna, pistacchio, crema, zavaglione?
1: Ma certo! E con i nostri piccoli amici ci risentiamo presto per un'altra puntata di
0: Big Bang!
1: Questa puntata è dedicata a Lorenza Cingoli, autrice di tante, tante belle puntate del nostro programma e di tanti altri programmi per la radio, la televisione, il cinema. Lorenza continuerà a scrivere per noi le sue storie colorate. Le ascolteremo nel vento, nel fruscio delle foglie, tra le gocce della pioggia, nella luce del sole al mattino e nel cielo stellato della notte. E ovunque ci sia, qualcosa di bello che possa farci sognare. Ciao Lorenza. Tante buone storie. Ciao.

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciar e la giungla attraversar. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Guidatori di macchine radiocomandate e bevitori di succhi di frutta ad ogni ora del giorno, impiastratori di preziosi divani in alcantara con dita sporche di cioccolata, scopritori di briciole in remoti angoli della tappezzeria, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Questo pezzo invita le vostre articolazioni a slegarsi completamente. Everybody dance, tutti

C'è da spostare una rotula ferma in doppia fila targata a Radio Kids. Se non reclamata, verrà parcheggiata nell'angolo oggetti smarriti. Grazie.

E dopo Don't Leave Me This Way, Heart of Glass, cuore di vetro, ci ricorda di muoverci come elefanti in una cristalleria? A pigiama party? Impossibile?

Chi trova un amico trova un tesoro, chi dorme non piglia pesci, chi fa da sé fa per tre, chi ultimo arriva male alloggia, chi ascolta Pigiama Party sa cosa cerca.

Si è giovani anagraficamente parlando fino a una certa età e c'è chi come Giovanotti ha capito che anagraficamente parlando vuol dire tutto e niente. Ciao mamma, guarda come mi diverto.

L'inizio di un film di qualche tempo fa partiva con una inquadratura su piedi intenti a ballare. La rivoluzione parte sempre dal basso e scatena gli animi. Footloose, amici miei, qui si balla, è pigiama party!

Belli sudati alla meta e mai stanchi per la prossima puntata di Pigiama Party, che sarà sempre migliore della precedente. Ciao amici miei, è stato bello stare insieme a voi. Continuate a divertirvi, continuate ad ascoltarci. Pigiama Party, Radio Kids. Un abbraccio grande da...

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova puntata di
1: Big Bang.
2: Bella.
0: Allora, che cosa si fa oggi?
2: Oggi si fa una torta.
1: Una torta?
0: Sì. Una torta? Perché hai voglia di cucinare, Lalo?
2: Io ho sempre voglia di cucinare, Armando, ma soprattutto di mangiare.
0: Questo sì.
1: E che torta vorresti fare?
2: Una bella torta di spaghetti.
1: Questa non l'ho mai sentita.
0: Ma neanch'io, scusami, conosco la frittata di spaghetti, ma la torta non l'ho mai sentita neppure io.
2: Io non la so fare, però la vuoi inventare.
0: La vuoi inventare. Vabbè, scusami, ma allora perché non ci facciamo ispirare per cominciare da una ricetta più classica, la torta di pere e cioccolato?
1: Sì!

0: dovrebbe essere molto buona la torta di pere e cioccolato.
1: Bella, posso mettere pere e cioccolato anche nella mia torta di spaghetti, eh?
0: Sì, buona!
2: Ma insomma, io qualche dubbio ce l'ho. Comunque, la ricetta è tua, Lallo, fai come vuoi.
1: Ma sai che ti dico, Armando? Ci metto anche dei brustel e delle patatine fritte.
2: Con le pere e il cioccolato?
1: Vabbè, la ricetta è mia.
2: Vabbè.
0: Ho un'idea, perché non ci metti anche un po' di salsa di soia?
2: Pure.
1: Non mi piace la salsa di soia.
0: A me piace tantissimo. Adoro la cucina cinese.
2: Ma davvero, Lella?
0: Sì.
2: Cioè, ti piace la cucina etnica?
0: Sì, tanto.
1: La cucina etnica, cos'è?
2: Allora, vuol dire una cucina che viene da altri paesi.
1: Ah,
2: hai capito?
1: Per esempio, da Bari.
2: No, Lallo, non da altre città. Altri paesi del mondo.
1: Ah, giusto, allora da Palermo.
2: No, Palermo è sempre una città ed è sempre una città che si trova in Italia.
1: Ah, è vero, sì, però si prende la nave per andare a Palermo.
2: È vero, perché Palermo è in Sicilia e Sicilia è un'isola, ma è Italia.
1: Mi piace la cucina italiana.
0: Anche a me tanto, ma mi piace anche tanto assaggiare cose diverse. La cucina giapponese, la cucina indiana, la cucina...
1: Anche gli indiani sanno cucinare.
2: Ma certo. E poi la cucina indiana, cioè dell'India, è buonissima, è piena di spezie.
1: Ma io pensavo che gli indiani sapessero fare solo le frecce.
2: Ma no, Lallo, stiamo parlando degli indiani che vivono in India, come ti ho appena detto. Non quelli, non i pelle rossa, quelli di indiani cowboy che invece sono in America. Hai capito? E comunque gli indiani d'America, sai che erano bravissimi nel cucinare la carne?
1: Bravi. Allora, li hanno inventati loro i tortellini.
2: No.
0: Perché?
1: È perché sono pieni di carne,
2: Ma no.
0: Lallo.
2: Quelli, Lallo, li hanno inventati in Emilia Romagna, i tortellini. E sono la specialità di Bologna, capito? E ancora adesso si fanno a mano, quelli veramente buoni.
0: Che fame!
2: E allora, ascoltiamo il tortellino.

0: Vi è piaciuta la canzone?
1: Sì!
0: E vi è piaciuto il tortellino?
2: Era buonissimo!
1: E mi ha fatto anche venire in mente che potrei aggiungere qualche tortellina alla mia torta di spaghetti.
0: Però Lallo, io non ho ancora capito se la tua torta è dolce o salata.
1: Dolce salata.
0: Ah, quindi un piatto agrodolce.
1: Io non lo so cosa vuol dire agrodolce.
0: Vuol dire dolce e salata.
1: E l'avevo già detto io allora.
0: È vero.
2: Armando, senti, a me piacerebbe tanto fare una scuola di cucina.
0: Sai che è un periodo che va molto di moda diventare cuochi, ci sono tantissimi programmi alla TV. E poi piace anche ai bambini cucinare, questo da sempre. A proposito, sentite il messaggio sonoro che ci ha mandato Chiara dei Piccoli Cantori di Milano.
3: Ciao, io sono Chiara, ho 8 anni e... Da grande ho tanti futuri, solo che credo che farò la cuoca perché mi piace cucinare e a casa cucino tanto con la mamma. Ciao!
2: Che carina Chiara che cucina sempre con la sua mamma.
0: È vero. E poi bella la cosa che lei ha tanti futuri, eh?
2: Bellissima, mi piace.
0: E tra tutti questi futuri, in uno, lei vuole diventare, forse quello che preferisce, vuole diventare cuoca.
1: Bello, chissà come cucina bene la sua mamma, eh?
0: Forse sì.
2: Le mamme cucinano sempre bene.
0: Sì, è vero.
1: Se c'è una mamma in cucina, stai sicuro che c'è anche un buon profumino. Anche solo di un panino, eh.
0: Beh, sapete perché le mamme cucinano sempre bene?
1: Perché
0: tutte le cose che fanno le fanno con grande amore.
2: È vero.
0: E allora, tutti a tavola.

0: Allora, Lallo, che si fa con questa torta di spaghetti?
1: La facciamo. Buona.
0: A proposito, ma voi lo sapete chi ha inventato gli spaghetti?
2: I cinesi?
0: No,

0: di noi che torta.
1: No, no, però io ho cambiato idea, Armando. La voglio fare dolce, no, dolcissimissimissima la torta. Allora, al posto del sale, nell'acqua che uso per bollire gli spaghetti, ci metto lo zucchero.
0: Sono sempre più perplesso. E poi?
1: E poi agli spaghetti cotti ci aggiungo il latte, due o tre uova, un po' di farina, la cannella, buona la cannella, poi le pere, il cioccolato che stanno bene insieme, poi tutto nel forno.
2: Che bontà!
0: Guardate, io non ho idea, però chissà che non possa funzionare. Magari, sai, le ricette si trovano anche così, eh?
2: Allora facciamola e mangiamocela!
1: Buona! Però non facciamola, mangiamola. La faccio io da solo, me la mangio io da solo.
0: Ma
2: come? Uffa, perché?
0: Ha ragione, Lella, scusa, che gusto c'è a fare una cosa così? La cosa bella del cucinare è che poi dopo gli altri assaggiano quello che tu hai fatto, no? E si condivide tutti insieme.
2: Giusto!
1: Va bene, mi avete convinto. Dai, ve ne do un pezzettino, però piccolo.
2: E ti posso aiutare?
1: Sì, mi potete aiutare.
2: Oh, che bello, grazie Lallo.
1: Basta Lella.
0: Ah, a proposito Lallo, ti devo dire una cosa.
1: Che succede?
0: È arrivata la telefonata di uno chef super stellato. Come dire, un cuoco molto premiato, capito?
1: Ho capito, ma cosa voleva lo chef con le stelle?
0: Ha sentito la ricetta a Radio Kids, la tua ricetta.
1: Nah.
0: E ha detto, vorrei provarla nel mio ristorante per i miei clienti.
2: Wow, Lallo, adesso diventerai famoso.
1: Ma non lo so se glielo do il permesso,
0: Ma come, Lallo? Scusa, dovresti essere contento, no?
1: No, la torta di spaghetti è mia, sono mia.
2: E dai, Lallo!
0: Aspettate, ho un'idea, facciamo così. La facciamo cucinare a Lallo.
2: Sì.
0: La assaggiamo.
2: Sì.
0: E poi, se a noi piace, allora a quel punto diamo la ricetta anche al grande cuoco, va bene?
2: Va bene!
1: Bravo, Armando!
0: E allora finisce qui questa puntata dedicata alla cucina e all'abilità di Lallo e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...
1: Big
2: Bang! E adesso andiamo a cucinare!
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it Radio Kids @rai.it

Hago mi armatura, dico mi bravura, siccome canaia che come me ne costura, dico mi diamante e come elefante, e se quel furfante che in galera si

metà. Oh, che seccatura! Così va meglio, grazie. Allora, dove ero rimasto? Oh, sì, ho i crampetti nel pancino. Mi ci vuole qualcosa di dolce. Io lo so che ancor di più rotondo diverrò, ma poi giù e su andrò con quanta forza.

0: Lallo che mi dice ciao.
1: E qui è il vostro simpaticissimo Lallo che vi dice ciao ciao.
2: E qui è la vostra super simpaticissima Lella che vi dice ciao ciao ciao.
0: Ma che cos'è, una gara a chi dice più ciao?
2: Sì, sì, sì.
0: Va bene, abbiamo capito. Siete gentili a salutare, bravi. Ma adesso ditemi la prima cosa che vi viene in mente se vi chiedo di dirmi il nome di qualcosa che profuma ed è colorato.
1: Io lo so, il minestrone.
0: Mi sorprendi sempre, Lallo. Non avrei mai detto il minestrone, però non hai torto, perché profuma ed è colorato.
2: Io avrei detto un bel mazzo di fiori.
0: Anche io, pensavo proprio a un fiore. Ma lo sapete che cosa ci vuole per fare un fiore?
2: Un albero.
0: Bravi, sembra strano, ma è proprio così, e lo dice anche la canzone.

0: la canción. Prima di fare il frutto, che ne so, la mela, la ciliegia, l'albero fa i fiori.
1: Giusto, Lallo, è proprio così. E allora qual è il vostro fiore preferito?
2: A me piacciono tantissimo le violette.
0: No, a me piacciono i girasoli, non smetterei mai di mangiarli.
2: Ma non si mangiano i fiori.
1: Ma forse tu, Lallo, mangi i semi di girasole.
0: Buoni, io adoro i semi di girasole, sono buonissimi.
1: Va bene, allora sentite invece qual è il fiore preferito di Ginevra.
3: Ieri era il giorno del compleanno della mia mamma e il mio papà ha comprato un mazzo di rose. A me le rose piacciono tanto perché sono rosse e profumo tantissimo.
2: Ah, sì, a me piacciono tanto le rose rosse.
0: Sì, però c'è una cosa che non capisco. Qualcuno me la deve spiegare.
1: Dai, Lallo, forza, spara.
0: Ma le rose non dovrebbero essere rosa. Perché si chiamano rose se poi sono rosse? Allora dovrebbero chiamarsi rosse, no?
1: In effetti non hai torto. Però, vedi, le rose rosa esistono. Come esistono anche quelle bianche, rosse e perfino quelle nere.
0: Allora dovrebbero chiamarsi rosse, bianche o perfino nere.
1: Sì, ma il nome del fiore è rosa, che è rosa. Poi però ci sono le rose anche di altri colori. Hai capito adesso?
0: No, non ho capito niente.
1: Lo sapevo.
2: Comunque la rosa più bella è quella di Bella.
0: Ma che cosa dici?
2: Parlo di Bella, Belle, la bella della Bella e la Bestia, la favola e il film dove c'è una rosa rossa.
1: È vero, ha ragione Lella.
2: E nel film c'è anche una bellissima canzone, ve la ricordate?

0: La Bella e la Bestia è proprio una bellissima fiaba.
1: Sì, a me piacerebbe un sacco interpretare la Bestia.
2: E a me piacerebbe interpretare la Bella.
0: Sarebbe una versione interessante. La Bella e la Bestia con Lallo e Lella. Magari potremmo farne una versione per Radio Kids.
2: Sì.
0: Però dovremmo cercare un'idea nuova.
2: Ce l'ho io. Al posto della rosa potremmo usare una margherita.
0: Se posso dirti, Lella, non è che mi sembra una grande trovata, scusa.
1: Ma sì, poi fanno venire sonno le margherite.
2: Non sono le margherite che fanno venire sonno, semmai è la camomilla, che è un fiore che assomiglia alla margherita.
0: È vero. Brava Lella, non lo sapevo nemmeno io.
2: Ho un amico che mi ha insegnato la differenza tra margherita e camomilla.
1: Ma chi è, un esperto di fiori?
2: A dire il vero no, è un torero.
0: Un torero?
2: Sì, il torero camomillo.

0: è proprio simpatico questo torero camomillo.
1: Torero camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può.
2: Olè! Bravi, bravi. Beh, si può dire che oggi è stata una puntata colorata, profumata, floreale. Mi viene in mente una filastrocca sui fiori. La volete sentire?
0: No! Filastrocca, no!
3: No, pietà, non vogliamo sentire la filastrocca sui fiori!
2: E va bene, allora niente filastrocca.
0: Dai. Ma dai, stavamo scherzando!
3: È vero, scherzavamo, dici la filastrocca!
2: E va bene, allora ascoltate. Garofano e viole, rose e girasole, fiore da giardino, giglio o ciclamino, fiore alla finestra, camelia e ginestra, fiore di prato, fiore di bosco, è il profumo che riconosco. Vi è piaciuta?
3: Chi l'ha scritta?
2: Io.
0: Ah, ecco perché era così brutta.
3: Davvero, da tanto che non sentivo una filastrocca così scadente.
2: Dai, questa volta lo so che scherzate, eh? Magari i bambini che ci ascoltano a casa hanno anche sentito il profumo dei fiori.
3: E magari gli è venuta l'idea di regalarne un bel mazzo alla mamma, come ha fatto il papà di Ginevra.
0: E magari gli verrà voglia di non perdersi la prossima puntata di...
1: Big Bang!
2: E allora l'appuntamento è alla...

0: Ma quando torna Armando, glielo diciamo che la filastrocca non ci è piaciuta per davvero.
1: No, magari ci rimane male. Lo sai com'è fatto? Lui ci tiene tanto.
0: Hai ragione, ci tiene tanto.

chiamo Giovanni e ho 6 anni. Ti posso raccontare una barzelletta? Pierino va con la nonna al supermercato. Trova una moneta per terra, dice: "Nonna, posso raccoglierla?" "No, Pierino, non si raccolgono le cose da terra." Tornando da casa, la nonna inciampa e dice: "Pierino, mi puoi aiutare ad alzarmi?" Lui dice: "No, nonna, non si

0: Il cielo è sempre più blu. Che nuvole lassù. Ci siamo noi qua giù. Cosa vuoi di più?
1: La ricerca è terminata. La

0: cielo, l'avete trovato!
1: Tutto ormai va bene!
2: Perfettamente, splendidamente, totalmente!
3: Sciocco di un orsetto!
4: Ormai!
5: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
6: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le fiabe e le leggende yemenite.
7: La storia di Bilgis che diventò la regina di Saba. In quel tempo si stabilirono a Saba dei discendenti di Imyar ibn Saba. Dissero: questa è la terra dei nostri avi. Il primo re fu un uomo di nome Amr ibn Amra ibn Saba ibn Shaddad, progenie di Himyar. Dopo di lui regnò Ibrahim al-Rakis. Fu chiamato Dhul Manar, poiché fu il primo a innalzare un faro e a definire i confini. Egli è discendente di Gataan. Dopo di lui regnò Sharah ibn Sharail al-Imyari. Un giorno, Dusharah, il suo visir, udì delle voci che declamavano dei poemi e capì di trovarsi nel Wadi dei Jin, ovvero in un'insenatura con degli esseri fantastici. Allora chiamò con tutte le sue forze: «Oh, compagnie di Jin! Questa notte mi fermo in questa valle con voi, fatemi ascoltare le vostre poesie!» Allora gli recitarono un verso dei loro componimenti. All'improvviso gli apparse Umaira, la figlia del re dei Jin. Quando Dusharah la vide, rimase affascinato dalla sua bellezza, ma ella sparì. L'amore per lei prese il suo cuore, allora chiese: «Chi è quella fanciulla?» Gli risposero: «È la figlia del nostro re. Vorrei che mi portaste dal vostro sovrano affinché possa vederlo». Lo condussero da lui. Il visir gli disse: «Ricevi il mio saluto e il mio omaggio, o nobile re». Il re rispose:
8: «Restituisco il saluto. Chi sei?»
6: «Sono il ministro del signore della città di Saba. Mi dai tua figlia in sposa?»
7: Il re lo preferì per la sua cortesia e per il suo aspetto gentile e acconsentì alle nozze. Il visir sposò Umaira ed ella concepì Bilgis. Ha raccontato Wabn ibn Munabi che quando si completarono i mesi della gravidanza, Umaira diede alla luce una bambina radiosa come il sole. La chiamò Bilgis. Sua madre morì e la piccola fu allevata dalle figlie dei Jin. Crescendo, divenne talmente bella che fu chiamata il fiore dello Yemen. Quando raggiunse la maturità, ella chiese a suo padre:
9: «Oh padre, non sopporto più di restare tra i Jin. Portami nel paese degli uomini».
6: «Oh figlia mia», le rispose suo padre, «gli uomini hanno un re malvagio. Temo che possa farti del male». Allora la ragazza disse:
9: «Oh padre, costruisci per me un palazzo fuori della sua città e trasferiscimi in esso. Vedrai quello che succederà tra me e lui».
7: Allora suo padre le fece costruire il palazzo e prese per lei un trono d'avorio. Poi portò Bilgis nell'edificio ed ella vi risiedette per un lungo periodo. Ma la notizia si diffuse e raggiunse il re. Un giorno questi prese il suo cavallo e si recò a quel palazzo. Mandò avanti la sua governante. Essa entrò e vide Bilgis in tutto il suo splendore. Allora tornò di fretta dal re per informarlo. Egli chiamò il suo visir e gli disse:
8: «Hai costruito questo palazzo e non mi hai detto nulla!»
6: Il visir rispose:
9: «Oh re, ho costruito il palazzo solo poco tempo fa, quando ho dovuto provvedere a questa ragazza avuta dalla figlia del re dei Jin. Dopo la morte di sua madre, non ha più voluto stare tra i Jin. così l'ho portata in questo edificio.
7: Il re allora disse:
8: voglio che tu me la dia in sposa.
9: Con amore e con rispetto, rispose il visir, ma prima devo chiedere il suo consenso.
7: Il visir andò dalla ragazza e le disse:
9: oh figlia mia, ciò che temevo per te è avvenuto. Il re ti ha chiesto in sposa.
7: Oh padre mio, rispose,
9: sposami e lo ucciderò prima che la sua mano mi tocchi.
7: Il visir andò dal re e lo informò dell'assenso di sua figlia. Egli si rallegrò molto e le mandò uno scritto nel quale diceva: mi sono innamorato di te per la tua fama prima ancora di vederti. Quando leggi questa missiva, affrettati e vieni da me.
6: Bilgis gli mandò la sua risposta:
0: desidero tanto trovarmi al tuo cospetto, ma il mio è un palazzo straordinario costruito dai djinn. L'ho arredato in modo confacente a persone del tuo alto grado. Vieni tu.
7: Non appena gli giunse la missiva di Bilgis, il re si alzò e andò a prendere il suo abito più sfarzoso. Lo indossò, salì sul suo cavallo e partì con un gruppo di dignitari.
6: Quando il re fu vicino al palazzo, Bilgis chiese a suo padre di andargli incontro e di farlo entrare da solo nell'edificio. Il visir uscì e informò il re del desiderio della figlia.
7: Allora egli si separò dai suoi soldati e avanzò verso il palazzo. Questo aveva 7 porte. Presso ciascuna porta c'era un'ancella. Si trattava di figlie dei djinn, belle come il sole splendente. Avevano in mano dei piatti d'oro pieni di dirham e di dinar. Bilgis ordinò loro di cospargerli sul re non appena lo vedevano. Quando si presentò Bilgis e il re poté vedere la sua bellezza e il suo fascino, uscì quasi di senno.
6: Bilgis lo condusse a un tavolo d'oro sopra il quale c'era ogni genere di cibo raffinato. Il re disse:
9: ora non ho fame.
6: Bilgis gli porse un sorbetto e si mise a versarglielo.
7: Il re bevette con un sordo grugnito. Allora gli offrì del vino. Il re si ubriacò e cadde a terra come un pezzo di legno.
6: Bilgis si alzò e gli tagliò la testa. Poi disse alle sue ancelle:
9: prendete il corpo di questo malvagio e gettatelo nel mare, dopo avergli legato una pietra, sì che sprofondi.
7: Eseguirono quanto era stato loro comandato.
6: Allora Bilgis si rivolse ai tesorieri del re, ordinando loro che portassero da lei tutte le ricchezze e gli oggetti preziosi contenuti nei forzieri reali. Quando giunse l'ordine, i tesorieri raccolsero tutto ciò che custodivano e lo mandarono al palazzo di Bilgis. Poi ella chiamò i visir e offrì loro del sorbetto. Dopo che ebbero bevuto, Bilgis disse loro:
0: il re vi ordina di portargli le vostre spose e le vostre figlie.
7: I ministri si accesero d'ira ed esclamarono: non gli basta ciò che già avviene! Quando Bilgis si accorse che i visir erano in preda all'ira, disse:
0: ora ritorno dal re e lo informo della vostra ribellione.
7: Si appartò per un'ora, quindi tornò e disse:
0: ho riferito al re le vostre parole. Ha confermato che avrebbe messo in atto il suo proposito.
7: La loro collera crebbe ancora di più.
6: Allora Bilgis chiese ai visir:
0: volete che lo uccida in modo che tutti voi possiate liberarvi dalla sua malvagità e io diventi vostra regina?
6: Approvarono la sua proposta e le giurarono fedeltà.
7: Bilgis si assentò per un'altra ora, poi giunse tenendo in mano la testa del re.
6: I visir si rallegrarono e l'acclamarono loro regina. Il suo regno durò 17 anni.
1: Fiabe e leggende yemenite. Un libro curato da Giovanni Canova per Franco Muzio editore. Ve le ha raccontate Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, bentornati all'ascolto di Big Bang, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso. E oggi voglio iniziare subito il nostro programma con un messaggio che ci è arrivato al numero WhatsApp, che conoscete bene, 347-411-2726. Il messaggio è di Sara, che ha 5 anni e vorrebbe che le raccontassimo la storia del mago di Oz. Ma certo, Sara, che te la raccontiamo con molto piacere.
1: No, questo è il rumore dell'astronave di Crude, ancora lui!
2: Somewhere over the cot ci sta Crude. Somewhere over the cot c'è Crude. Eccomi qui, Terricolo!
1: Non c'era bisogno che ti presentassi.
2: Sì, non si sa mai.
1: Vabbè, e comunque è tornato a trovarci Crude, l'alieno più farlocco, sciocco e improbabile della galassia. E che fai di nuovo da queste parti, caro il mio Crude?
2: Volevo fare un giretto in centro, mangiare un pezzo di pizza di puzza al pomodoro arancino.
1: Oh, certo, siete sempre eleganti voi su Cot, eh? E dove hai parcheggiato la tua astronave, la Star Spec?
2: Ho girato, ma poi ho trovato un posticino, niente male, su una stradina gialla.
1: Una stradina gialla?
2: Gialla, sì.
1: Ma che coincidenza!
2: Perché?
1: Sara ci ha chiesto proprio di raccontarle una storia dove c'è una stradina molto gialla.
2: Va bene! Posso raccontarle la storia del mio parcheggio. Allora, sono sceso in picchiata, ho acceso i turboprofessori.
1: No, vorrei dire i turboprocessori.
2: No, sono due professori di Cot che pedalano per far volare l'astronave.
1: Cioè, la tua astronave funziona con due professori che pedalano? Ma dai, ma poveracci!
2: Comunque, sono sceso giù e niente, non si vedeva un parcheggio a pagarlo un orco.
1: No, si dice a pagarlo d'oro.
2: Orco! Su Cot, ai parcheggiatori, se ci trovano un posticino, diamo dei begli orchi verdi, con il moccio al naso, il muco nelle orecchie.
1: Ma che schifo! E poi scusami, che cosa c'entra tutto questo con la stradina gialla della storia che voleva che raccontassimo la nostra piccola Sara?
2: Guarda, Armando, che sono molto preoccupato per te, stai perdendo colpi. Mi hai chiesto tu di descrivere il mio bel parcheggio nella mia stradina gialla.
1: No, vabbè, dai, figurati. Sai che facciamo?
2: Che facciamo?
1: Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ne parliamo.
2: Certo.
1: Comunque, scusami, Crude, intanto, ma che è questo problema del parcheggio? Tanto la tua astronave è piccola.
2: Arida, ma guarda, questa non lo... La mia astronave non è piccola, sì, è enorme!
1: Ma che enorme?
2: È la più grande che ci sta.
1: È così, è proprio una sardina.
2: No, piccolo, piccolo è il modo tuo di vedere le cose.
1: No, perché... è piccolo. Vabbè, vabbè. È l'astronave piccola.
2: Guarda che me ne vado.
1: No, è piccola.
2: Non è piccola.
1: Sì, è piccola. Sentiamo la canzone, dai, sentiamo la canzone.
2: Una piccola canzone?
1: Sì, sì. No, la canzone è grande, non come la tua astronave.
2: È piccola.

0: gialla, no, c'è un'astronave, no, molto grande,
1: no, è piccola,
0: anzi enorme.
1: Sì, basta così. E come avrete immaginato, siete ritornati all'ascolto di Rai Radio Kids con questa nuova puntata di Big Bang. E come purtroppo ugualmente avete non solo immaginato ma anche sentito, con me c'è Crude. Come Armando Traverso. Crude, uno degli alieni più farlocchi dell'universo.
0: Grazie.
1: Il Crude che ci stava raccontando di aver parcheggiato la sua minuscola astronave
0: su una
1: stradina gialla, proprio come quella del romanzo Il Mago di Oz.
0: Il Mago di Kot, vorrei dire, quello che ha dato le cappe a tutto il pianeta.
1: Beh, dovevo immaginarlo. Comunque, il libro di cui parlo io, invece, si chiama proprio Il Mago di Oz.
0: Mai sentito.
1: E l'ha scritto Lyman Frank Baum, uno scrittore americano. Parla di una bambina di nome Dorothy e del suo cane Toto.
0: No, no, no, non è così la storia.
1: Ti pareva.
0: C'è una Dorothy con, sì, il suo piccolo, adorabile, orribile alieno Crudino.
1: No, no, no, no. Alieni nella storia non ce ne sono.
0: Ah,
1: però c'è un uomo di latta, un uomo di paglia e un leone.
0: Oh.
1: Ma andiamo per ordine. Dorothy vive in una fattoria in Kansas. Un giorno viene una grande tromba d'aria e... e tutta la casa comincia a girare, girare, girare,
0: no,
1: girare.
0: No, no, no. Dorothy è una venusiana gialla, con due bellissime antenne.
1: Ah. Ehi, hey, Crude, eh? Ma non è che per caso ti piace questa Dorothy?
0: A chi? A me? Ma figurati.
1: No, eh?
0: Nel caso poi sono io che piaccio a lei.
1: Figurati.
0: Le venusiane,
1: appunto,
0: gialle hanno un debole per gli alieni blu.
1: Sì.
0: Perché poi nascono tanti alienini verdi che vanno per la maggiore su dalle nostre parti.
1: Figurati.
0: Mi fai perdere il filo del disastro.
1: Del discorso. A parte che poi il tuo sia un disastro, questo è vero. Ma scusami, cosa c'entra la venusiana con il mago di Oz e con la casa di Dorothy in Kansas? Che inizia vorticosamente a girare, girare, girare, girare, girare.
0: Hai finito di girare?
1: No.
0: Perché Dorothy venusiana e il suo piccolo alieno Crudino iniziano a girare, a girare, a girare, a girare, a girare. Vedi come lo faccio meglio?
1: Sì.
0: Con la loro astronave. Mm. Perché? Perché non trovano parcheggio.
1: Anche loro?
0: Eh certo. Mica solo sulla Terra avete questo problema.
1: Ma dai. A parte che secondo me loro comunque... forse hanno ragione, perché la loro astronave è più grande della tua. Ma com'è la storia? E soprattutto, anche questo libro fa parte delle fiabe crudeli con la cappa, così non dormi e sputi la pappa?
0: Te la ricordi, eh?
1: Sì. E come dimenticarlo?
0: No, questo è un fuori condanna.
1: Fuori collana. Sono quei libri che non rientrano in una precisa collana editoriale. Forse volevi dire questo.
0: No, no, no, no. Questo è proprio un fuori condanna. Perché uno non è obbligato a leggerlo tutte le sere prima di dormire, ma solo in alcune occasioni speciali.
1: Ma dai.
0: La festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel. E la festa di compleanno di Mortadel.
1: Crude, ma quante feste di compleanno ha Mortadel? E soprattutto, se uno non legge le fiabe crudeli con la K, viene condannato.
0: Allora, Mortadel ha tantissime feste di compleanno, perché una non gli bastava. E sì, se non leggiamo le fiabe crudeli tutte le sere prima di dormire, siamo condannati a leggerle agli altri.
1: Ma certo che sul pianeta Kot siete davvero strani, eh?
0: Trovi?
1: Eh beh, leggere le fiabe a qualcuno è un piacere, è una gioia per chi legge e per chi ascolta. Vabbè, proseguiamo con la descrizione del romanzo Il Mago di Oz, come ci ha chiesto la nostra piccola amica Sara. Sara, perdonami, non è facile con Crude a fianco. Dunque, eravamo arrivati al punto in cui la casa di Dorothy gira per colpa di una tromba d'aria, fino a quando non si ferma e arriva in un paese misterioso, dove vive un piccolo popolo oppresso da due streghe cattive. La strega dell'est e la strega dell'ovest.
0: Due streghe cattive? Ma la vostra versione è molto più bella della nostra! Nel Mago di Kot c'è solo una strega cattiva. È un'ingiustizia.
1: Se è per questo, ci sono anche due fate.
0: Oh.
1: La fata del nord e la fata del sud. Quello che non vi ho detto, inoltre, è che la casa di Dorothy piomba sopra la strega dell'est, che rimane schiacciata.
0: No. No.
1: Il popolo esulta, perché era una strega cattivissima, e subito applaude e festeggia Dorothy. Lei però vuole solo una cosa: tornare a casa sua, in Kansas.
0: Ma questo vostro libro è davvero una tragedia. Povera strega! Invece di fare tante storie, perché Dorothy non risale sull'astronave e torna a casa nel suo Kansas con la K?
1: Ma bravo, Crude! Il Kansas si scrive davvero con la K?
0: A Kot in realtà si scrive con la C.
1: Figurati. Vabbè, comunque, finalmente per tornare a casa sua in Kansas, Dorothy deve seguire una stradina gialla che le servirà per trovare il favoloso mago di Oz, l'unico che potrà davvero dirle come tornare indietro.
0: Sono inconsolabile. Una volta che c'erano ben due streghe cattive, ne avete fatta fuori subito una.
1: Dorothy si infila le scarpette rosse, luccicanti, della strega cattiva e inizia a camminare sulla strada di mattoni gialli, quella che dovrebbe portare al mago di Oz.
0: Quella bambina è una ladra, ruba anche le scarpe alla strega.
1: Le scarpette sono magiche e appartengono a Dorothy di diritto, perché ha schiacciato la strega e liberato gli abitanti. Lungo la strada la bambina incontra alcuni amici, ad esempio lo spaventapasseri fatto di paglia, che vuole andare dal mago di Oz per chiedergli un cervello.
0: Questo è come nella nostra storia. Mm. Sono tutti senza cervello.
1: Come te.
0: Ma proprio tutti, eh. Non capiscono niente.
1: Come te. Dopo un po', la bambina incontra anche un uomo di latta, che invece desidera tanto un cuore.
0: Ah, un personaggio fantastico. Chissà com'è cattivo, cattivissimo, senza cuore.
1: L'uomo di latta in realtà è buono.
0: Come?
1: Vorrebbe solo essere più umano. E non è l'unico che incontra Dorothy. C'è anche un...
0: leone. È sufficientemente crudele? Sbrana in un solo boccone la mocciosa e il suo cane?
1: Il leone è gentile. Fa un ruggito piccolo piccolo. A bassa voce. Perché è senza coraggio. E il coraggio lo vorrebbe chiedere anche lui al mago.
0: Ma questa storia è una noia. Nessuno che sbrana nessuno. Non c'è un vampiro, un licantropo, un mostro alieno.
1: Dorothy e Toto insieme allo spaventapasseri, l'uomo di latta e il leone dovranno affrontare molte avventure prima di arrivare al paese di Smeraldo, dove vive il mago di Oz.
0: Ma almeno la strega dell'Ovest fa qualcosa? Una pozione per trasformarli in puzzole? Un incantesimo per far venire l'orticaria? Il gomito del tennista? Un brufolo sul naso?
1: In effetti, la strega dell'Ovest è cattivissima! E ha un esercito di scimmie volanti al suo servizio! Un branco di lupi e terribili corvi.
0: No, oh, finalmente un po' di azione, personaggi affascinanti. E dimmi, Terricolo, anche il mago è cattivo.
1: Vabbè, crudo, non è che ti posso raccontare tutto il libro, altrimenti rovino il finale ai bambini. E dai.
0: Però rassicurami, la storia finisce male,
1: ma
0: vero?
1: No, finisce benissimo. Ma certo, sia per Dorothy e Toto e sia per i loro amici, che scoprono di avercelo un cervello, un cuore e il coraggio che sembrava mancare.
0: Molto. Molto meglio la versione che leggiamo su Cot,
1: e com'è?
0: Che finisce malissimo.
1: Ah,
0: Dorothy la venusiana e Crodino si perdono nella galassia alla ricerca del mago di Cot, che in realtà è morta del che sta festeggiando il suo terzo compleanno e non li ha invitati.
1: Mamma mia, Crude, i tuoi racconti mi fanno girare la testa. Un po' hai presente la casa di Dorothy che mi faceva girare?
0: Non cominciamo a girare, per favore.
1: Per favore, adesso è arrivato il momento di rimandarti su Cot.
0: Speriamo che la stradina gialla non fosse divieto di sosta per astronavi. Follo la strada di Cot. Follo la strada di Cot.
1: Sì,
0: over the Cot.
1: Eccolo.
0: Ciao, ciao Terricolo. Over the grande
1: eccolo.
0: Astronave.
1: Eccolo che va via con la sua astronave.
0: Guarda che bella grande astronave.
1: Vabbè. Ciao Cruz.
0: Ciao.
1: E ciao bambine e bambini. È giunto il momento di salutarci. Ci ritroviamo presto, prestissimo. Sempre qui su Big Bang. Leggete, mi raccomando, il libro del mago di Oz. No, non quello di Cot. A parte che non sapreste per fortuna come procurarvelo. Perché il libro del mago di Oz è davvero molto, molto bello. E io, però, devo ringraziare Andrea Calabretta, lo sfortunato compagno di Crud, l'alieno farlocco. E poi Martina, che insieme a me e ad Andrea scrive queste storie. E un ringraziamento super galattico alla nostra regista Isabella Carbone. Ora, la regista Isabella Carbone ed io voleremo nello spazio ipergalattico, a bordo di una meravigliosa, enorme astronave, e dal nostro oblò vedremo laggiù, persa tra le stelle, quella piccola, minuscola astronave di Crud.
0: Vi volete togliere con quell'astronave enorme che non riesco a passare? Oh no, sei tu Armando! Ma no, no! Ah sì? Follow the yellow record! Follow the yellow record! Follow the yellow record! Che poi che dice?

0: Non ti sarai già stancato di cantare con noi, vero?
1: Noi potremo cantare per tutto il giorno.
2: Puoi mettere un mi piace, condividere il video e iscriverti al canale.
0: Ciao!
3: C'è un animale che ha sconvolto la savana. È un elefante e indossa una collana. Ciuffo ribelle e camicia sbottonata. Tutti lo sanno che è il re della serata. Coi jeans a zampa e gli occhiali scuri. Lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni. È proprio uno schianto, non ci sono paragoni.
4: Eccolo, arriva.
5: Oh!
6: Ehi!
5: Signore, il suo nome è sulla lista?
6: Piuma, a me la pista. Piuma!

0: Oh.
1: Ehi.
0: Signori.
1: A me la pista.
0: E la coccodrilla?
1: È la mia conquista. Human.

0: E bentornati per un'altra strepitosa, esaltante, mirabolante puntata di Big Bang.
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armando.
0: Ciao bambini. Eccoci.
3: Allora amici, mi dovete aiutare adesso.
1: A fare che cosa?
3: Perché devo esercitarmi con la voce.
0: Ah, e perché?
3: Perché ho deciso di partecipare a un tale show.
0: Lallo, vuoi partecipare a un talent show?
3: Tale show,
0: sì. Ecco, che vuol dire uno spettacolo che fa vedere e mostra i nuovi talenti, giusto? Ecco, allora però dovrai fare un provino e poi ti dovranno prendere, insomma, accettare, giusto?
3: Ecco, Armando, è proprio per quello che mi dovete aiutare. Per prepararti
1: al provino.
3: Brava,
1: sei troppo agitato.
0: Beh, certo, è comprensibile, è emozionato. Allora, facciamo così, per aiutarti a calmare un pochino, ci ascoltiamo una delle nostre bellissime canzoni.
1: Sì.

0: Allora, Lallo, che cosa vorresti portare al provino di questo talent show?
1: Una canzone, no, Armando? Cos'altro potrei portare, se no?
0: Bene.
2: Di certo non una delle tue barzellette tristi e noiose.
0: E allora vediamo. Potresti portare una cover.
1: No, non voglio portare cover. Voglio portare una canzone.
0: Lallo, la cover è l'interpretazione di una canzone già famosa.
1: Allora sì, canto la canzone già famosa, sì.
2: E quale?
0: Allora, io avrei un'idea. È una canzone che gli piace molto.
1: Bella, me la fai sentire?
0: Tra un pochino. Prima vorrei che ti esercitassi con la voce.
1: Va bene, cosa devo fare?
0: Una scala.
1: La scala? Quale scala? Cosa serve la scala, Armando? Dove devo salire?
0: Ma no, Lallo, non devi salire da nessuna parte. Devi fare una scala musicale, cantando tutte le note.
1: Va bene, giusto. Allora,
0: dai.
1: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
2: Bravo, Lallo, sei proprio intonato.
0: Molto bene, Lallo, davvero, complimenti. Sì. E ora esercitiamoci a scandire le parole. Dimmi uno scioglilingua.
1: Lo scaldalingua? Quale, Armando?
2: Di questo, Lallo. Tre tritoni contro tre tritoni.
0: No, scusami, ma non erano tigri, Lella?
2: E io conosco quella dei tritoni.
1: Tre tritoni. Contro tre tritoni.
0: Bravo,
2: Lallo, ce l'hai fatta.
0: Bravo.
1: Adesso sono pronto anche a cantare, però. Mi fai sentire la canzone che hai scelto per me, Armando?
0: Ma certo, ascoltala immediatamente.

0: Allora, Lallo, te la sentiresti di cantare lo sceriffo Fo al provino per il tuo talent show?
1: Bella, Armando, sì! Ma quella è la mia canzone, è proprio quella giusta!
0: Dai!
2: E allora cantacela!
1: Sì, bella, bella!
3: Non posso.
2: Perché non puoi?
1: Perché mi vergogno. Ecco, l'ho detto.
0: Dai, Lallo, ma non puoi vergognarti. Su, ma poi scusami. Allora, se ti vergogni qui, mentre stiamo facendo insieme il programma Big Bang, e siamo noi, sei tra amici, come puoi pensare di fare un provino davanti a un pubblico e una giuria di esperti?
1: Ma anche qui abbiamo il pubblico, Armando. Ci sono i bambini che ci ascoltano e loro sono super, super, super esperti.
2: I bambini che ci ascoltano non si vergognano. Senti cosa sono capaci di fare.
4: Mamma, mammina, ti devi fermare. Con molta attenzione mi devi ascoltare. Un grazie gigante ti voglio donare, perché sei buona e mi sai perdonare. Sai essere paziente, hai sempre il sorriso, riempi di baci il mio piccolo viso. Grazie anche quando mi dici di no, mi serve per crescere, questo lo so.
0: Wow, ma che bella!
1: Ma è bellissimo!
0: Ma che carino!
2: Sentito, che bravo! Adesso facci sentire quanto sei bravo tu, Lallo.
0: Vai, Lallo, vai!
1: Va bene. Lo sceriffo Fo ha due baffi fi, il capello lo, due pistole le, ma sparare non sa, anche se lo sa, tanto non gli va, quindi non lo fa.
0: Ma che bravo! È bellissima! Allora, senti quest'altra, senti quest'altra. Sembra scritta apposta per te. Il tuo provino sarà un successo!
2: Yuhu! Bravissimo, Lallo!

0: Allora Lallo, sei pronto per questo provino per il talent show?
1: Ah, sarò così pronto che ho deciso di non andare. Ah, perché come farete voi qui senza di me, Armando?
2: Lallo, come sei carino.
0: È vero, grazie Lallo, grazie. E sono carini anche i nostri bambini. Mi raccomando, mandateci tanti messaggini al nostro numero WhatsApp.
1: 347-411-2726.
2: Perché anche noi non possiamo stare senza di voi.
0: Ciao.
1: Bella, bella.

messaggio, questo conta di più, conta più di un applauso che non si ferma qui, conta più degli ascolti.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore.

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: siete oggi? Che bello essere qui con voi e anche con te, Lorenzo. Ciao!
1: Ciao Laura! Ciao a tutti! Sì, è sempre bello ritrovarsi per una nuova puntata di Happy Songs. Siete pronti a cantare canzoni felici?
0: Io prontissima. E poi oggi si va in gita! Un bel momento per cantare insieme.
1: Ma andiamo in gita? Dove?
0: Tu dove vorresti andare?
1: Io? Mare?
0: Non lo so.
1: Montagna?
0: Non lo so.
1: E allora città?
0: Sì, bello! Una bella gita in una città. Magari una città straniera? Che ne dici di Parigi?
1: La città dell'amore, dei croissants, delle baguette, dei macarons, dei beignets.
0: Ecco, lo sapevo. Pensi sempre al cibo.
1: Lo sai che mi piacciono i dolci.
0: Anche a me molto, ma pensavo più... a Londra, London. Non ci sono mai stata e mi piacerebbe moltissimo visitare Buckingham Palace, il Big Ben, il British Museum. No?
1: Mi hai convinto. Andata per Londra. Si parte.
0: Cosa portiamo?
1: Dunque, borraccia, panini,
0: sì,
1: ombrello,
0: sì,
1: macchina fotografica.
0: E la musica?
1: Laura, quella non manca mai.
0: Col nostro bus! Forza Lorenzo, i bambini ci stanno aspettando!
1: Sì, dai, andiamo!
0: Ecco i nostri posti, ci siamo tutti e allora possiamo partire! Londra, arriviamo!
1: Io ho già voglia di cantare, una di quelle cose più belle che si fanno in gita è cantare insieme!
0: Hai proprio ragione!
1: E visto che siamo su un bus e stiamo andando a Londra...
0: Le ruote del bus!
1: E quale se no?
0: Pronti?
1: Partenza!
0: Via!

0: Sì, però stiamo andando a Londra, quindi versione inglese.
1: Sì, dai. Pronti, bambini?
0: E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa filastrocca. Anzi, nursery rhymes. Ready, steady, go!

0: Che divertente.
1: Sì, e poi si possono fare tutti i suoni delle cose che si cantano con questa canzone felice.
0: Idea, li rifacciamo?
1: Sì, dai Laura, sì.
0: Allora, come fa The Motor on the Bus, il motore del bus?
1: E come fa The Horn on the Bus, il clacson del bus?
0: Fa così. Beep, beep, beep, beep. E come fanno i babies on the bus, i neonati sul bus? Ancora uno. Come fanno i tergicristalli del bus, the wipers on the bus? Swish, swish, swish, swish.
1: Giusto,
0: giusto. Guarda Lorenzo, siamo arrivati a Londra.
1: Wow.
0: Cantando il tempo è volato.
1: E io che volevo cantare ancora una canzone.
0: Beh, c'è sempre tempo per una canzone.
1: Allora, prima di esplorare la città, ne cantiamo un'altra sempre perfetta quando si viaggia sul bus.
0: O anche in macchina. Io canto sempre anche in macchina.
1: Una canzone felice per eccellenza. Se sei felice e tu lo sai,
0: batti le mani.

0: Ma che ne dici di cantare la versione inglese? Siamo a Londra.
1: Giusto, e sono sicuro che i bambini conoscono già le parole.
0: Eh sì, questa è una delle più famose filastrocche in tutte le lingue del mondo. Ready, steady, go!

0: you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, shout hooray, hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, do all three. Hooray! If you're happy and you know it, and you really wanna show it, if you're happy and you know it, do all three.
1: Con questa canzone è impossibile essere tristi.
2: Quindi bambini, quando vi sentite un po' giù, cantate questa nursery rhymes, questa filastrocca. Vi sentirete subito meglio.
1: If you're happy and you know it, clap your hands.
2: Laura.
1: If you're happy, Laura, and you know it, clap your hands.
2: È finita la canzone.
1: Io non riesco a fermarmi. Non si riesce proprio più a smettere di cantare questa filastrocca.
2: Sì, però Laura, ora dobbiamo proprio andare.
1: Ma
2: guarda,
1: come?
2: Sono già entrati tutti al British Museum.
1: Oh no, aspettateci!
2: Forza, corriamo!
1: Ma perché tutte le volte va sempre a finire così?
2: Così come?
1: Correndo!

0: Happy Songs
1: è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: strabiliante, esaltante, fantasmagorica puntata di...
1: Bang! Oh, stavolta ce l'ho fatta. Ah.
2: Non ti sei incantato, DJ?
0: Meno male, meno male. E allora, ciao Lella, ciao DJ.
2: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
1: Ciao, ciao!
2: Ragazzi?
0: Sì?
2: Oggi avrei bisogno del vostro aiuto e anche di quello dei bambini.
0: E noi siamo qui per te, Lella.
1: Siamo tutte cuffie.
0: Mm-hmm. Tutto orecchie DJ, ma tu hai le cuffie, quindi va bene.
2: Allora, tra poco è il mio compleanno.
1: Oh, tanti auguri a te,
0: tanti auguri a te.
2: Veramente ho detto tra poco. Comunque, grazie.
0: Va bene, comunque sappiamo bene che tra un po' è il tuo compleanno, giusto Lella?
2: Giusto.
0: E quindi?
2: Ecco, ho deciso di organizzare una bella festa.
0: Wow!
1: Un dance party? Sì, ecco qui il tuo DJ!
2: Ci sarà anche la musica, naturalmente. Ma io ho un altro grande desiderio. Vorrei fare una festa ecologica.
0: Ah, cioè una festa che rispetti l'ambiente, la natura.
2: Sì, esatto.
0: Bella idea, Lella. Sì. E allora facciamo così. Iniziamo a pensarci e intanto ascoltiamo la nostra prima canzone.
3: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. Every task you

0: Che bella questa canzone! Mi piacerebbe sentirla alla mia festa.
1: Ah sì? Tranqui, il tuo DJ preferito te la metterà.
2: Devo dire che è la versione inglese di Basta un poco di zucchero.
1: E la pillola va giù,
2: la pillola va giù, la pillola
0: va giù.
2: Molto bene.
0: Ecco, a proposito di zucchero, mi piacerebbe che alla mia festa non ci fossero solo dolci e soprattutto non confezionati. Vorrei che si mangiassero cose sane.
1: Ma che noia però, Lella. Alle feste ci vuole anche qualche schifezzina, no?
2: Però dai, DJ, si può mangiare anche qualcosa di particolare e che magari sia anche sano.
0: Tipo che cosa, Armando?
2: Vediamo. Ah, sì. Potremmo farci ispirare dai bambini. Ascoltate questo messaggino che parla proprio di cibo.
3: Ciao Armando, qual è il colmo per un pane? Infarinare! Bene, sono Nicolas, ciao!
2: Ciao Nicolas!
3: Tutti i giorni!
2: Ciao. Grazie, grazie Nicolas, ciao!
0: Che carino, e che buffo, un pane che infarina!
1: Però non vorrete mica mangiare solo pane alla festa?
2: Ma no, ma certo che no, dai, mettiamoci qualcosa di gustoso, forza!
0: E che cosa?
2: Sentiamo un altro messaggino.
4: Ciao Radio Kid, sono Olivia, ho 4 anni e vi racconto una barzelletta.
2: Dai.
4: Perché un pomodoro non riesce a dormire? Perché è insalata russa.
1: Ciao. Questa è bella, l'insalata russa. Ma come mai russa l'insalata? Ha mangiato pesante?
2: No, DJ, non l'hai capita. No. L'insalata non è che russa davvero, è che è un piatto che si chiama così, si chiama proprio insalata russa.
0: Ok, basta. Concentriamoci sulla mia festa.
2: Ok.
0: Quindi, Armando, secondo te potremmo preparare pane e pomodoro?
2: Ma certo, cosa c'è più gustoso di una buona bruschetta col pane appena tostato, un pochino d'aglio, del pomodorino fresco e un filo d'olio?
1: L'insalata russa? Con tanta maionese, però.
2: Sono d'accordo, DJ. Facciamo anche quella. Però magari ci mettiamo tante verdurine dentro.
1: E poi una bella torta di compleanno.
2: Wow!
0: Quella la prepara mia zia Lalla, DJ, non preoccuparti, con le mele del suo albero.
1: Hai detto mele?
0: Sì.
1: Allora ho un'altra canzone perfetta per la tua festa.

0: piace questa mela dance.
1: Bene, bene, bene. Allora, Lella, che cos'altro vorresti fare di ecologico per la tua festa?
0: Beh...
2: Sto pensando.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Beh, mi piacerebbe usare piatti, sì, bicchieri e tovaglioli che non si buttano e niente plastica.
1: Giusto, giusto, anche questa è un'idea molto ecologica.
2: Benissimo, ma poi chi li lava tutti quei tovaglioli, bicchieri e piatti?
0: Potresti farlo tu, DJ.
2: Ah no, mi dispiace, ma io ho già i miei piatti a cui pensare, quelli che servono per mettere i dischi, no?
0: Allora, giusto, giusto, potremmo chiederlo a Lallo.
1: A quel pigrone di Lallo?
0: Sì.
1: Ma scusate, facciamo così. Diamo tutti una mano o una zampa, insomma, così facciamo in fretta e non fatica nessuno.
0: Oh, grazie Armando, che bello!
2: Vabbè, ma come la mettiamo con i regali? Devono essere ecologici anche quelli, Lella?
0: Beh, perché no? Potremmo fare degli scambi. Ognuno porta qualcosa che non usa e poi tutti si scelgono quello che gli piace di più. Una festa del baratto.
1: Wow, ma sei davvero avanti, Lella, eh?
0: Grazie.
1: Sei al passo coi tempi, la festa del baratto.
2: Giusto, ma poi bisogna stare anche al passo di danza. Perché non c'è festa se non si balla, giusto?
1: Vai!

0: Molto bene, e allora Lella, sei soddisfatta di come abbiamo organizzato la tua festa ecologica?
1: Soddisfattissima, non vedo l'ora che arrivi.
2: Pure io.
0: E anche voi bambini, se avete delle idee su come organizzare una festa ecologica, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Facciamo festa!
0: Vai!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh! Eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel! Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crude, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crude?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crude. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tant'è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come osi?
1: No, non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti.
1: C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova stupefacente, rutilante, fantasmagorica puntata di Big Bang. Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Allora, dovete sapere che questa sarà una puntata molto, ma molto, ma molto speciale.
1: Adoro le puntate molto, ma molto, ma molto speciali. Di cosa parliamo?
0: Non so se avete mai sentito parlare di un certo Sigfrido.
2: Aspetta, fammi pensare. Ah sì, una volta ho conosciuto un puledro che si chiamava così. Era un tipo un po' vanitoso, con la criniera tutta gialla. Si credeva bello solo lui.
1: Forse questo Sigfrido non è un cavallo.
0: E in effetti Lellina hai ragione. Il Sigfrido di oggi era un valoroso eroe, molto noto nei paesi dell'Europa del Nord. Volete sentire la sua storia?
1: Sì!
0: E allora dovete sapere che Sigfrido era un trovatello. Era stato allevato da un gnomo di nome Regin, che abitava in una grotta. Beh, infatti si sa, gli gnomi vivono nelle cavità delle montagne, dove scavano alla ricerca di pietre preziose e lavorano i metalli.
2: Come i nani di Biancaneve e le Sette Nevi.
0: Più o meno. Comunque Regin non era una persona tanto buona. Era avido e anche avaro.
1: Povero Sigfrido!
0: Sigfrido, crescendo nella grotta dello gnomo, fin da piccolissimo dimostra di essere un bambino eccezionale. Per esempio, corre velocissimo. Ed era molto forte e spostava enormi massi senza alcuna fatica, come se fossero dei sassolini. E un giorno dice allo gnomo Regin:
2: sono stanco di vivere in questa grotta. Voglio andare per il mondo e compiere una grande impresa.
1: So io qual è l'impresa adatta a te. Conquisterai il tesoro dei Nibelunghi.
2: Ma Armando, chi sono questi Nibelunghi?
0: Adesso, tra poco vi svelo tutto, eh. Però adesso ascoltiamo una canzone.
1: Sì!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Leila.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
2: E Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Sigfrido, l'eroe famoso in tutti i paesi del nord Europa. E abbiamo incominciato a scoprire alcune cose su di lui.
1: Per esempio che era fortissimissimissimissimo.
0: Giusto, e poi?
2: E poi cercava il tesoro dei Nibelunghi.
0: Perfetto, i Nibelunghi erano l'antico popolo delle nebbie. Vivevano sottoterra e possedevano un tesoro preziosissimo. Però c'era un piccolo problema.
2: Ecco, lo sapevo. Le storie degli eroi sono sempre problemose.
0: Sì, perché quel tesoro era protetto da un drago che si chiamava Fafnir e sonnecchiava proprio sopra quella distesa di gemme preziose, monete, scrigni e oggetti sfavillanti.
1: Oh, attento, Sigfrido!
0: Aspettate però. Nei pressi della grotta, Sigfrido incontra un vecchio dal volto nascosto sotto un cappuccio che gli dice: «Scava una fossa nel torrente che scorre fuori dalla grotta e mettiti lì dentro. Quando il drago si sveglierà, passerà sopra di te e tu lo colpirai al cuore».
1: No, no, povero drago!
2: Armandissimo!
0: Sì, dimmi Lallo.
2: Ma io non ho capito. Ma chi era il vecchio col cappuccio?
1: Ecco sì, anch'io voglio saperlo.
0: Po' di pazienza perché lo scopriremo tra poco. Tra l'altro, il misterioso personaggio, sempre quel vecchio con il cappuccio, dice:
3: «Ricordati, Sigfrido, il sangue del drago è magico e ti renderà invulnerabile per sempre».
2: Involtolabile?
0: No, Lallo, invulnerabile vuol dire qualcuno a cui non puoi fare nessun tipo di male, non puoi essere mai ferito. E comunque, dopo aver detto queste cose, il vecchio si allontana.
1: Sì, ma chi era?
0: Beh, un lampo di luce illuminò il volto e Sigfrido si rese conto che lo sconosciuto aveva un occhio solo.
1: Sì, ma allora chi era?
0: Odino, il re di tutti gli dèi del nord.
1: Oh,
0: pensate un po'. Comunque, il nostro eroe fece tutto quello che gli aveva raccomandato Odino. Scavò una fossa, ci si mise dentro e quando il drago si svegliò, appena uscì dalla grotta, lo colpì con la sua spada.
2: Scià!
1: Non capisco perché queste storie ci devono andare sempre di mezzo gli animali.
0: Sono d'accordo con te, Lellina. Anche a me poi i draghi stanno simpaticissimi. Ma guarda, dobbiamo consolarci perché questo drago era veramente cattivo e faceva le peggio cose. Va bene?
1: Va bene.
0: Adesso facciamo così. Per consolarci sentiamo un messaggio che ci arriva dai nostri piccoli amici.
4: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai.
4: C'è un umano con un pagliaccio. L'umano dice: mi sono sempre chiesto una cosa. Il pagliaccio risponde: spara. Ma voi clown, dove dormite? Dipende dalle circostanze.
0: Molto carina. Non so se l'avete capita. Le circostanze.
1: Certo.
0: Molto divertente. È un gioco di parole.
1: Bellissimo.
0: I clown dormono nelle circostanze. Ma grazie Francesco.
1: Bella.
0: Allora, direi che è venuto il momento di ricordare a tutti quanti di mandarci i messaggi al numero WhatsApp che è
2: 347 411 2726.
0: E ora torniamo al nostro Sigfrido. Il valoroso eroe sconfisse il drago e si calò completamente nel lago di sangue del grande bestione.
2: Ma che brutto bagno! Io preferisco fare i tuffi nell'acqua pulita.
0: Lo so, Lallo, ma Odino gli aveva detto che il sangue del drago lo avrebbe reso invulnerabile.
1: Però?
0: In quel momento, una fogliolina portata dal vento, svolazzando leggera, si posa proprio sulla schiena del giovane Sigfrido.
1: Oh no!
0: Sì. In quell'unico punto dove si era posata quella foglia, Sigfrido restò vulnerabile, cioè lì poteva essere ferito.
2: Ma che sfortunaccia però,
0: Lo so. E questo forse ci fa capire come finirà la storia. E lo sapremo subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siamo sempre noi, quelli di Big Bang. Lella,
1: eccomi qui.
0: Lallo,
2: e Armandissima,
1: e Siegfriedo.
0: Giusto, Lella, c'è anche il nostro eroe con noi. Lo abbiamo lasciato mentre aveva appena sconfitto il drago. Naturalmente il malvagio Regin, lo gnomo, lo aveva mandato a conquistare il tesoro, ma voleva tenere per sé tutte quelle ricchezze. Quindi provò ad attaccare Siegfriedo, ma venne subito allontanato a colpi di spada. Shum, shum, shum, shum.
1: Ma Armando, cosa ci fa Siegfriedo con il tesoro?
2: Forse compra un vagone di gelato.
0: Siegfriedo parte con una bisaccia piena d'oro e va alla ricerca di nuove avventure. Un po' come noi di Big Bang, che siamo sempre pronti a raccontarvi nuove avventure. E allora, appuntamento per un'altra strepitosa, grandiosa puntata di
3: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppare.

Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù.

0: sì, che c'è di bello poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar, ogni lumaca si fa un balletto in fondo al mar, e tutti quanti ci divertiamo qui sotto l'acqua in mezzo al fango, e anche fortuna vivere insieme in fondo al mar.
1: Aria? Qualcuno dovrebbe incollare sul fondo le pinne di quella ragazza.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì. Mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone. Pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazione.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.
3: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
4: Scalatori di discese ardite e di risalite, palombari di laghi di montagna, arrampicatori di falesie a picco sul mare, imprudenti pescatori di telline da collina vista lago, frequentatori di parchi cittadini con zanzare a gogo, questa puntata di Pigiama Party è per voi!

Sì, adesso sì, amici miei, al 347-411-2726 aspettiamo sempre le vostre barzellette, freddure, indovinelli e anche consigli. Ah, ce ne sono di tante e di belle, non sto qui a dirvele, eh. Basta ascoltare Rai Radio Kids. Sembrava uno spot pubblicitario. Ce li prendiamo al volo i The Colors?

riconosciuta tra di voi? Lei è Rose Villain. La sua click boom è quella che state sentendo. Scoppie tante pezzo. Un 4 stagioni, direi, da mettere un po' ovunque. Che so, costume da bagno in vetta al ghiacciaio, oppure pinne su una montagna da scalare, o ancora, perché no, vediamo sci e scarponi in fondo al mare. Oppure, ecco, c'ho l'ultima, una bella partita di pallone con un cocomero al posto della palla. Ricordo ancora

grazie anche per oggi, amici ascoltatori. Ci siamo divertiti. Oh, io tantissimo, come sempre, eh. Ci si sente in radio, ci si vede in giro. Ciao ciao!

0: Ehi, Lallo, Lella, ma che cosa fate?
1: Ci siamo allenando.
0: Allenando?
2: Sì. Forza, Lallo, i gamenti.
0: Ma
2: che
0: fate?
2: Su, sape giù.
0: Wow, ma come siete sportivi.
2: Domani ci sarà la grande gara di corsa campestre alla fattoria.
1: Sì, vincerò io,
2: Non è vero, arriverò prima io. Velocissimissima.
0: Oh, Lellina, la gara di corsa campestre alla fattoria. Ma parteciperete proprio tutti quanti?
2: Certo, pecorelle, cavallini, maialini, asinelli, oche, galline.
0: Ma non c'è per caso anche una lumaca da corsa? Magari come quella della canzone?

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo,
1: Yuhuu!
0: Lella
2: e Armandissima.
0: E stavamo parlando di un grande evento che si svolgerà alla fattoria di Lellina, una corsa campestre, pensate un po'.
1: E vincerò io.
2: No, vincerò io.
0: Va bene, chiunque arriverà per prima o per primo al traguardo dovrà avere molta resistenza, perché la corsa campestre attraversa paesaggi diversi, prati, terreni sterrati, boschi, insomma, e poi di solito è anche piuttosto lunga, eh?
2: Quanto?
0: Sapete che questo potrebbe essere l'argomento per il nostro quiz?
1: Sì, quiz!
0: Dai, e allora, eccolo qui, quanto è lunga di solito una gara di corsa campestre? Tre possibilità. 15 chilometri, 2 chilometri, 10 chilometri?
2: No, non so rispondere!
1: Nemmeno io!
0: La risposta arriverà tra poco. Però, allora, torniamo indietro. Per vincere dovrete vedervela con degli avversari molto, molto temibili, giusto?
2: Ma tipo?
0: Per esempio... anziché dirveli io, potreste ascoltare i messaggi che ci hanno mandato Laura e Riccardo, perché parlano davvero di animali... velocissimi.
3: Ciao, mi chiamo Laura, sono di Repubblica Ceca e penso che la pe è più veloce di una gallina.
4: Ciao Radio Kids, sono Riccardo, fratello di Laura, anch'io di Repubblica Ceca, e so che la ape può essere veloce anche 29 km all'ora e la gallina 14 km all'ora. Ciao!
0: Ciao Laura e ciao Riccardo dalla Repubblica Ceca. Wow, che bravi e siete informatissimi poi, eh. Ma hai sentito, Lallo, quanto è veloce l'ape?
2: Ma veramente? Quanto?
0: 29 km all'ora.
2: No, ma è un razzo intergalattico.
1: Però non vale, l'ape ha le ali.
0: Eh sì, hai ragione.
2: Anche la gallina, però non sa volare mica tanto.
1: Secondo me l'ape non si può iscrivere alla corsa campestre.
0: Eh beh sì, Lellina ha ragione, perché la vostra gara prevede una corsa con i piedi o nel vostro caso con le zampe.
2: Sì, usare le ali è molto molto scorrettissimo.
0: Sì, sono d'accordo. Però, a proposito, ricordiamo il quiz di oggi. Quanto è lunga una gara di corsa campestre? Tre possibili soluzioni: 15 km, 10 km, 2 km. E se non sapete rispondere, non vi preoccupate, perché la risposta arriverà tra poco.
1: Armando, non vedo l'ora che cominci la gara, mi sento carica!
0: Brava Lellina, vi consiglio di portare con voi, mi raccomando, anche un cappellino impermeabile.
1: Perché, Armando?
0: Beh, potrebbe piovere e voi non potrete fermarvi, perché dovrete andare avanti, magari anche in mezzo alle pozzanghere.
2: No, Armando, non mi piace correre nel fango, mi si sporcano tutti gli zoccoli.
1: Io invece mi diverto un mondo a saltare nelle pozzanghere.
0: Proprio come dice la canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E io colgo al volo l'occasione per ricordarvi il nostro numero per i messaggini WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Oggi stiamo parlando della corsa campestre che si svolgerà nella fattoria di Lellina. Parteciperanno tutti, cavallini, pecorelle, grilli, maialini, tutti gli animali. E io a questo proposito vi avevo lanciato un quiz e ve lo ripeto. Quanto è lunga di solito una corsa campestre? 15 chilometri? 2 chilometri? 10 chilometri? La risposta è... 10 chilometri! Avevate indovinato?
2: Ma sono troppissimi!
1: Aspettate, aspettate! Mi è arrivata una letterina dalla fattoria!
0: Ma dai! E che cosa dice Lellina?
2: Siamo super curiosi!
1: Come? Oh no! Anche il ghepardo si è iscritto alla gara!
0: Un ghepardo? Ma com'è possibile? Il ghepardo è un felino che vive in Africa!
1: Beh, è arrivato apposta dal suo paese!
0: Beh, ma il ghepardo è l'animale più veloce del mondo!
2: No, Lellina, non ce la farò mai! Oh, mi topino!
1: Non importa, Lallo, ci divertiremo lo stesso! Trascorreremo una bella giornata e passeremo del tempo tutti insieme!
0: Bravissima!
2: Ci sta! Vieni anche tu, Armandissimo!
0: Ma certo! Vengo anch'io a fare una bella corsa campestre insieme a voi! E poi ci ritroviamo tutti qui per un'altra puntata di...
3: Big Bang!
0: Ciao ciao! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più sbaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Perché? Perché?
1: Perché è un socialista!
0: Comincia un secolo antiromantico, molto più libero e avveniristico.
1: Ma che figura, pensa che schifo!

E allora, uomini, ragazze di tutto il mondo, è il mitico Re Giulian che vi parla. Adoro qualsiasi donna che sappia muovere

0: Slurr. Che buono! Slurpi! Bambine e bambini, genitori, nonni, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, benvenuti a questa nostra nuova puntata di Big Bang dal vostro Armando. Un caro saluto! Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E allora oggi voglio cominciare con qualcosa di molto, molto, molto speciale.
1: Ho capito, un regalo per me.
0: Beh, in qualche modo hai indovinato, Lallo.
2: Ma non è giusto. Oggi non è il tuo compleanno, Lallo.
1: E vabbè, non importa. Io sono super simpatico, quindi merito regali tutto l'anno.
0: Vabbè, dai, adesso non esageriamo. Però la prossima volta, Lellina, prometto che ci sarà un regalo anche per te. Anzi, un super messaggino di uno dei nostri amici bambini.
2: Quindi adesso sentiamo un messaggino?
1: Lo sento tutto orecchio.
0: Ce lo manda il nostro amico Diego.
3: Ciao Radio Kids, io ho bisogno di un consiglio di Lallo. Cosa mangio questo sabato? Un gelato, nocciole e pistacchio o un bignè con Nutella? Ciao Radio Kids, io sono Diego e vi ascolto sempre. Ciao Lallo, sei il più divertente.
4: Sono un bambino pazzo.
3: Ciao Lallo!
0: Ma che divertente, Diego, che divertente! Grazie, che bello! Allora Lallo, tieniti pronto e intanto io ricordo...
1: Ciao prontissimo!
0: Ecco, per tutti quanti, il numero per i vostri messaggini WhatsApp, che è...
1: 347-411-2726.
0: Lallino, rispondi a Diego.
1: Allora. Diego, guarda, ti rispondo subitissimo. Allora, dunque, il gelato, nocciola e pistacchio è super buono. E però anche il bignè al cioccolato.
2: Ma allora, gelato o bignè?
1: Dunque, Diego, bignè o gelato, gelato o bignè?
0: Guarda Lallo, sei il solito golosone, però sì, ti capisco, perché a volte scegliere è proprio difficile. In ogni caso, con i dolci non bisogna esagerare, soprattutto se non li fa la mamma con gli ingredienti buoni, ma sono quelli che si comprano le merendine. Però io direi una cosa, lo do io un consiglio al nostro amico Diego, sì, se ti piace Diego. Io direi questo sabato prendi il gelato al pistacchio e il sabato successivo prendi il bignè. Che dici?
1: Mi sembra giusto, anche perché il gelato poi si scioglie se non lo prendi subito.
0: Lallo, sei un vero esperto di dolci.
1: Sì, so preparare dei dolci buonissimi, tutti fatti in casa, Armando.
2: Davvero, Lallo?
1: Sì, sì.
2: E da quando?
1: Da quando ho trovato l'antico ricettacolo segreto.
0: No, Lallo, forse vuoi dire ricettario.
1: Bravo, Armando, è proprio quello, il ricettario, ecco.
0: Ecco, ma quindi tu possiedi un antico libro di ricette.
1: Antichissimo, Armando, sì, proprio così.
0: Ma chi le ha scritte, Lallo? Ah, magari un pasticcere come il Muffin Man della canzone.

0: Siete sempre in ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, l'esplosivo programma condotto da Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella.
2: E Armandissimo!
0: E allora, dunque, il nostro Lallo, stavamo dicendo, è un esperto di dolci. E, attenzione, attenzione, possiede un antico ricettario, cioè un libro di ricette.
1: Sì,
2: ma dove l'hai trovato?
1: Ecco, era nascosto in cucina.
0: Ma sai perché, Lallo?
1: Perché?
0: Perché tanto tempo fa le ricette si scrivevano sui quaderni, non è che come adesso che sono sul computer, sul telefonino, e venivano scritti in questi quadernini che appunto sono chiamati e venivano chiamati ricettari, che sono davvero preziosi.
2: Ma quindi chi l'ha scritto?
1: Allora, Lella, l'ha scritto un certo chef Ortagé, che poi era un mio bis, insomma, in pratica era un mio antenato, ecco.
0: Ah, antenato, Lallo, antenato.
1: Sì, sì.
0: Cioè era un tuo avo.
1: Un mio avo.
0: Ecco.
2: E quali erano i suoi piatti più famosi?
1: Ecco, dunque, non lo so.
0: Ma come non lo sai?
1: Non lo so.
0: Ma scusa, non hai ancora aperto il quaderno, non l'hai letto, non è...
1: Me lo sei dimenticato.
0: Vabbè, facciamo così, dai, Lallino, sì. Vallo a prendere, così leggiamo magari qualche ricetta tutti insieme.
1: Bello, vado, al trot, al galoppo.
0: Ok, torna in tempo, c'è una canzone.
1: Yuhu.

0: amichette e amichetti, cugini, cuginette, mamme, papà, nonni, zii, cuginetti, pupazzi, peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando, Lella e Lallo.
1: Ecco,
0: è arrivato.
1: Che cosa.
0: Bravo.
2: Benissimo, hai preso il ricettario dello chef Ortagé?
1: Sì, è qua, ecco, aspetta. È un po' impolverato, ecco.
0: Allora, aspetta che magari c'è qualcuno che si è messo all'ascolto del nostro programma solo adesso. Allora, sì. Gli racconto che cosa è successo. Dunque, Lallino ha trovato un prezioso quaderno dove sono raccolte praticamente tutte le ricette di un suo antenato che faceva il cuoco. E così noi adesso siamo molto ansiosi e curiosi di scoprire qualche ricetta.
2: Dai, Lallo, leggi! Non sto più nella lana dall'emozione.
1: Allora, lo apro. Allora. Ecco, l'ho aperto, eh?
0: Sì.
1: Timballo di carotine selvatiche con tarassaco caramellato.
0: Difficile.
1: Nuvole di barbabietola in salsa di carciofini dell'orto. Però. Sfoglia di insalata novella al profumo di violetta.
2: Ma queste sono tutte verdure!
3: Non c'è nemmeno un dolcetto?
2: Neanche uno! Che tristezza!
0: Per forza, il tuo antenato si chiamava Ortagé. Quindi lui, sai, probabilmente amava cucinare cibi sani. Del resto è vero che noi, tra l'altro, lo diciamo sempre: bisogna mangiare verdure, frutta, cibi sani. Tutti i giorni.
2: Lallo?
1: Sì, Lella.
2: Io ho una ricetta di una super torta di mele.
0: Wow, la torta di mele è una delle mie ricette preferite.
1: Yuhu! Anche per me.
0: Dai.
2: La prepareremo per merenda, però dovete aiutarmi a sbucciare le mele.
1: Ma bello, bello. Sì, sarò il tuo aiutante pasticcere. Andiamo.
0: Allora, noi andiamo a sbucciare le mele per fare una splendida torta e ci guiderà Lellina. Ma voi, mi raccomando, non perdete l'occasione di essere qui per un'altra grande puntata di
4: Big Bang.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, la grande amica della romanticissima Lellina. Grazie a Piero Marcelli che si prende cura con Viade Carota del nostro Lallo e grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta instancabilmente sui tasti del computer. E infine un super ringraziamento alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticare. In fondo basta il minimo, sapessi quanto è facile trovar quel po' che occorre per campar. Mi piace vagare.

0: trovar.
1: ¿No cuándo?
0: Lo puoi trovar. Ti bastan poche briciole, lo stretto indispensabile, e i tuoi malanni puoi dimenticar. Ti serve solo il minimo, e poi trovarlo è facile, quel tanto che ti basta per campar. Quando tu prendi un frutto, non fidarti mai. Se ti pungi è brutto, ti fai male sai. Attento ai fichi d'India perché hanno tante spine, ma invece se tu trovi un fico che è normal, te lo prendi e non ti farai del mal. Hai capito? Sì.

0: Mamma mia, questa sì che è vita. Ti rilasci. Così. Già. Vieni. Vieni qui. Fa come me. Perché stammi a sentire, ragazzino. Se farai come quell'ape, ti stancherai troppo. E non perder tempo sempre a cercare le cose che vuoi e non puoi trovare.
1: E quando sai che puoi farne a meno e non ci stai pensando nemmeno, sai cosa accadrà? Quel che ti occorre lì per lì ti arriverà.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un albo fumetti realizzato da Posy Simmons, una fumettista inglese che scrive anche molte storie per i più grandi. Fred, tradotto da Loredana Baldinucci, pubblicato dal Castoro, è la storia di due fratelli, Sophie e Nick, che hanno appena perso il loro adorato gatto. Un gatto vecchio, malato e dormiglione, così lo descrivono. Un gatto però amatissimo dalla sua famiglia e anche da tutti i vicini di casa. Sophie vorrebbe scrivere qualcosa di speciale in suo ricordo, ma non trova le parole, almeno finché quella notte, entrando in una dimensione magica, dove i gatti si vestono, camminano eretti, parlano e persino cantano, lei e il fratello non scoprono che il loro dormiglione, il loro Fred, aveva un segreto. Un segreto canoro che darà vita a uno straordinario miagolio notturno che riempie di vita il ricordo di un amico speciale. Fred, pubblicato dal Castoro e tradotto da Loredana Baldinucci, è un fumetto di Posy Simmons, un omaggio speciale a tutti i felini del mondo. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: è tutto così magico.
1: Già.
0: Che peccato che Abu non possa vederli.
2: No, lui odia i fuochi d'artificio e non gli piace neanche volare. Oh, cioè io... Oh, oh no.
0: Tu sei il ragazzo del mercato. Lo sapevo, perché mi hai mentito?
2: Jasmine, mi dispiace.
0: Mi hai preso per una stupida.
2: No.
0: Credevi che non l'avrei capito.
2: No, cioè ecco... Speravo di no, non volevo dire questo.
0: Insomma, chi sei? Dimmi la verità.
2: La verità? La verità. La verità è che a volte mi mescolo alla gente comune per sfuggire alle pressioni della vita di palazzo. Ma in realtà sono un principe.
0: Perché non me l'hai detto subito?
2: Beh, sai com'è... un principe che si traveste per andarsene in giro per la città può sembrare un po' strano, non trovi?
0: Non così tanto.

0: Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Io sono Armando e sono soprattutto contentissimo di stare sempre qui con voi.
1: E io sono contentissimo di essere con voi un'altra volta sul pianeta che preferisco conquistare con il mio amico Armandino.
0: Ciao Crude, ma come hai fatto ad arrivare? Non ho sentito l'astronave Star Trek. Ma e poi scusami, ma come ti sei vestito oggi? C'hai una mantellina con il cappuccio.
1: Non mi riconosci?
0: No, sì, ti ho riconosciuto. Ma non capisco perché la mantellina rossa. No, e si usa su Marte? Non lo so, il pianeta rosso?
1: No, non vi dico anche un cestino con delle ciambelline? Non ti ricordano niente? No. Annusale!
0: Ma puzzano! Ma che razza di ciambelline sono?
1: Sono quelle di Cappuccetto Rosso. Ah. Ho promesso a Mortadel che avrei partecipato alla festa di compleanno dei suoi nipotini e avrei narrato la storia di Cappuccetto per intrattenerli. Per oggi siete salvi, dai, non ho tempo di invadere la Terra, scusa.
0: Ma scusa, questa è finalmente una bellissima notizia! Va festeggiata con musica!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. Io sono il vostro Armando e sono in compagnia dell'alieno Crude del pianeta Kot.
1: Salve.
0: Che in via del tutto eccezionale oggi non vuole invadere la Terra perché deve raccontare la fiaba di Cappuccetto Rosso ai nipotini del suo capo Mort Hadel.
1: Senti Armando,
0: sì.
1: Tu che sei abituato a raccontare un mucchio di sciocchezze ai bambini.
0: No, e quali sciocchezze?
1: No. Non è che potresti ascoltarmi mentre faccio le prove?
0: Va bene.
1: Voglio essere sicuro di ricordarmi bene la fiaba.
0: Va bene. Allora, dai, inizia. Sai che i bambini ed io siamo ansiosi di ascoltare una delle più belle fiabe dello scrittore francese Charles Perrault. Cappuccetto Rosso.
1: C'era una volta una bambina antipaticissima che ogni giorno andava a trovare sua nonna che abitava nel bosco.
0: E fino qui tutto bene, tranne che Cappuccetto Rosso non era antipatica,
1: insomma,
0: ma una bimba deliziosa alla quale la mamma aveva cucito una mantellina rossa con il cappuccio.
1: E tu come la chiami una nipote che tutti i giorni cucina delle schifosissime ciambelle e le porta alla povera nonna costringendola a mangiarla?
0: Ma veramente non mi risulta che fossero cattive, io so che erano buonissime e che Cappuccetto Rosso le portava alla sua nonnina che doveva stare a letto perché era un pochino malata e forse aveva l'influenza.
1: Che ingenui voi terricoli, la nonna aveva mal di pancia perché era costretta a mangiare le pessime ciambelle della nipote. Beh, schifezza che puzza. Per questo la povera donna non guariva mai.
0: Io non ho mai sentito una versione della fiaba così, mai.
1: Non conosci la letteratura aliena? Cappuccetto Rosso indossa la sua mantellina, infila dentro al cestino le ciambelle puzzolenti e bruciacchiate e tutta soddisfatta si incammina nel bosco. La la la la la la la la la.
0: E questa parte mi sembra che coincida.
1: Ok. Cammina. Cappuccetto Rosso non si accorge che un lupaccio grande e grosso, ma tontolone, la sta osservando.
0: Per quanto i lupi nella realtà siano bellissimi animali, quello della fiaba di Cappuccetto Rosso è molto pericoloso. Infatti si vuol pappare la bambina e non è tontolone proprio per niente.
1: Sbagliato! Il lupo si vuole pappare le ciambelline. Quella furbona della nonna, nella speranza di non dover mangiare le pessime ciambelle di sua nipote, chiede al lupo di mangiarle prima che Cappuccetto riesca a portargliele.
0: Io veramente so che il lupo va a casa della nonna, la inghiotte in un sol boccone e si mette a letto al posto suo. Qualcosa qui non quadra.
1: Non mi stai per niente aiutando, anzi mi confondi. E se per caso sbaglio, Mort Hadel mi manda a lavorare su Nettuno, il pianeta più freddo del sistema solare.
0: Facciamo così. Allora, dopo mi finisci di raccontare la versione della tua fiaba, perché adesso è venuto il momento di raccontare uno dei messaggi che i nostri amici a casa ci lasciano al numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: Ma bravo Crude, l'hai imparato.
1: Sono portato per i numeri.
0: Fantastico. E allora, ascolta la barzelletta che ci ha raccontato Matilde da Galliate. Dunque, questa notte non potevo dormire e ho sentito dei rumori provenire dalla cucina. Sai che cos'era? Era il pane che avanzava! Matilde, carinissimo! Sei un'attrice straordinaria, vero Crude?
1: Sì.
0: Beh, Crude, non sei gentile, eh? Cioè, insomma, non ti è sembrata una bella barzelletta quella di Matilde?
1: Sì, bellissima. È che, uffa, tu dici sempre che Matilde è brava, cosa vera, eh? Mentre quando racconto qualcosa io mi correggi sempre. Io non ti piaccio perché sono blu, pelosa di un altro pianeta.
0: Ma no, dai, Crude, non fare così. Ma certo che mi piaci. A parte quella tua fastidiosa mania di conquistare la Terra, mi sei anche simpatico. Dai, finisci di raccontare la fiaba, eh? Poi sei così carino con questa mantellina rossa.
1: Fa un bel effetto sul pelo blu, vero?
0: Sì, sì.
1: Vabbè, allora, il povero lupo assaggia le ciambelle di Cappuccetto. Le trova anche lui schifosissime. E terrorizzato caccia la nonna dal letto, si infila la cuffietta e si mette sotto le coperte.
0: Bambini, io Crude non lo correggo, perché altrimenti avete sentito ci rimane male. Ma voi lo sapete benissimo che la fiaba non è così. Il lupo si traveste da nonna che ha appena inghiottito e si mette nel letto e attende Cappuccetto Rosso perché vuole inghiottire anche lei.
1: Armando, con chi stai parlando?
0: Nessuno, di pure, continua.
1: Vabbè.
0: Sì.
1: Arriva Cappuccetto Rosso, toc, bussa alla porta della nonna, non sa che c'è il lupo.
0: Ma Crude, non è che tu puoi fare tutti i personaggi, eh? Allora, facciamo così.
1: No, dai,
0: allora se vuoi io interpreto Cappuccetto Rosso e tu fai il lupo, va bene?
1: È la prima buona idea che mi proponi da anni.
0: Bene, allora.
2: Ciao nonnina, ti ho portato le ciambelline, come ti senti?
1: Ho mal di pancia, non posso mangiare le tue pessime ciambelle!
0: Ma a parte che sono buonissime, nonnina, ma... Oh,
2: Che occhi grandi che hai!
1: L'hai notato? Ho usato un ombretto argentato che ingrandisce gli occhi e quando metto anche il rimmel dovresti vedere che effetto strepitoso.
2: Però, nonnina, ma hai anche delle orecchie molto grandi.
1: Trovi?
2: Sì.
1: Sarà colpa degli orecchini che mi hai regalato a Natale, sono troppo pesanti!
2: E poi, nonnina, hai una bocca veramente smisurata. Che bocca grande che hai!
1: Cappuccetto, sei diventata una criticona. Non si tratta così una signora di una certa età. Quasi quasi ti mangio in un solo boccone.
3: E a questo punto dovrebbe arrivare il cacciatore e aprire la pancia del lupo e far saltare fuori la nonna e Cappuccetto Rosso!
1: La nonna è già fuggita per non dover più mangiare le odiate ciambelle e il cacciatore non ci pensa minimamente a far uscire dalla pancia del lupo Cappuccetto Rosso, altrimenti le offre anche a lui. Allora sono stato bravo? Adesso vado alla festa dei nipotini di Mortadel, quindi ciao, magari torno a invadere appena c'ho tempo.
3: No,
1: nel frattempo mi è venuta fame, assaggerò una delle ciambelle di questo cestino. Oh, che schifo, me l'ho dimenticato.
3: Ciao Crude, e mi raccomando, se non hai tempo puoi rimanere su Cotte, non preoccuparti di venire a invadere la terra. Ciao e buona festa di Mortadel.
1: Grazie Armando, grazie. Che mal di pancia, se trovo Cappuccetto gliene dico quattro.
3: Anche noi ora dobbiamo salutarci, ma ci tenevo a ricordarvi che nella fiaba la nonna e Cappuccetto Rosso si salvano e il lupo fugge via e non si fa mai più vedere da queste parti, come speriamo succeda al nostro Crude. Noi ci sentiamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che racconta le fiabe insieme a Crude, a Martina Forti e a me e la nostra Isabella Carbone, la regista fiabesca. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta, molto preoccupato.
2: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
1: Ciao Zampacorta!
2: Che succede? Venite con me e lo scoprirete!
0: Arrivati alla Magipiazza, i tre amici vedono a terra molti oggetti abbandonati. Tra questi, un cesto per le uova malandato e un secchio per il latte ammaccato.
2: Tutti buttano le cose vecchie per sostituirle con quelle nuove.
0: Arriva Cinghi, che mastica una caramella.
3: Ciao amici! Le caramelle che ieri regalavano due buffi tipi sono deliziose. Ora corro a prendere un nuovo rastrello. Questo non mi piace più.
0: Il giardiniere getta il suo rastrello e si allontana.
2: Visto! Anche mio padre, Re Zampasaggia, vuole demolire il castello per costruirne uno nuovo. Cosa può essere successo?
4: Guardate laggiù!
0: Le due faine, Tordo e Tondo, attaccano sul muro un manifesto che raffigura Duca Puzzoloso con in testa una corona. Poi si allontanano sghignazzando.
2: Su quel manifesto c'è scritto: vogliamo un nuovo re! Le faine che lo hanno attaccato assomigliano ai buffi tipi di cui parlava Cinghi. Sicuramente erano loro travestite.
5: E le caramelle che hanno regalato contengono di certo qualche strana pozione.
2: Per sostituirsi al vecchio re, Duca Puzzoloso ha convinto tutti a buttare le vecchie cose.
5: Come possiamo far cambiare idea agli abitanti?
2: Conosco io chi può aiutarci. Casimiro da Solomeo.
0: I tre amici corrono alla Magiscuola d'arte per chiedere aiuto al professor Casimiro da Solomeo, un simpatico caprone nero, grande esperto di opere d'arte.
6: Miei piccoli amici, le cose antiche hanno un grande valore perché conservano il ricordo di tanti momenti vissuti.
5: Proprio come il vecchio scivolo al parco dell'elefante.
2: Giusto, caramella. Se i bei ricordi torneranno, nessuno getterà più via le vecchie cose.
6: Bravi! Rimettiamo a nuovo gli oggetti abbandonati e organizziamo una magimostra dei ricordi.
5: Sì, la faremo nel giardino reale.
2: Così anche Re Zampasaggia capirà che il suo castello è bello così com'è.
0: Lampadino, Caramella e Zampacorta raccolgono gli oggetti abbandonati e li portano a Casimiro. In un attimo, Casimiro lucida i denti del rastrello, riannoda i vimini del cestino e sistema il secchio ammaccato.
1: Bravissimo, Casimiro!
6: Gli oggetti ora sembrano nuovi.
5: Presto, portiamoli al castello.
6: Vedrete, la forza dei ricordi salverà il Magiregno.
0: La mostra è pronta. Arrivano gli abitanti del Magiregno. La signora Coccodè guarda ammirata il suo cestino.
7: In questo cestino ho deposto il mio primo uovo.
0: Erminia Bovina riconosce il suo secchio.
8: E io in questo secchio ho raccolto il latte per anni. È tornato quello di un tempo.
0: Cinghi riprende il suo rastrello.
3: Oh, il mio rastrello! Amico di mille avventure, non ti lascerò mai più!
0: Gli abitanti del regno riabbracciano entusiasti le loro cose. Re Zampasaggia e Pandaguru arrivano sorridendo.
9: Grazie a voi abbiamo ricordato i bei momenti vissuti nel castello, vero Pandaguru?
10: Giusto, maestà. Sarebbe stato un grosso errore costruirne uno nuovo.
5: Il professor Casimiro da Solomeo ci ha aiutato, papà.
6: Piccoli amici, è stato un bel lavoro di squadra.
0: Arriva Duca Puzzoloso, con in testa una corona come nel manifesto, seguito dalle faine.
11: Abitanti del Magiregno, volete sostituire il vecchio re Zampasaggia con un re nuovo di zecca, ovvero me?
0: Tutti si scambiano un'occhiata e poi rispondono in coro:
12: no!
0: Duca Puzzoloso si allontana disperato. Tra le risate generali, Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone,

0: dei ricordi. Oggi al parco delle Lella parlano con Marco e Claudia.
1: Amici, vi piace il nuovo scivolo?
2: È bello. E io ci ho messo in cima una bandiera virata. Si ricorda tante cose belle.
1: Giusto, Caramella. Noi continuiamo ad usare il vecchio scivolo. Sul nuovo giocheranno i bambini più piccoli.
0: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
2: Guarda, Lampadino, c'è Zilia. È ora di andare nel Magiregno.
0: Lampadino e Caramella

animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, eccomi qui, felice di farvi compagnia anche questa sera. Sapete che tutte le notti, mentre noi siamo a letto, c'è qualcuno che sta sveglio e prepara, sforna, pane, biscotti, ciambelle, bomboloni e tutte le cose buonissime che troviamo al mattino a colazione. E allora, questa notte cantiamo la ninna nanna del fornaio. Pronti? Chiudiamo gli occhi.

Buonanotte bambini e sogni d'oro. Un bacio, un abbraccio dal vostro amico Lorenzo. Buonanotte.

0: che al te ne vai, bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio!
0: Ai, ti delle do, scarozzerai la vita.